0: a Montana nei pressi di Udine. Le due salme sono state individuate e recuperate questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati. Le vittime, un austriaco di 23 anni ed un cittadino tedesco. Il Festival del Cinema di Cannes, ieri sera palma d'onore a sorpresa per John Travolta al suo esordio da regista, ed oggi il programma è ricco di eventi. Ce ne parla in diretta la nostra inviata Luciana Parisi.
1: Sembrava davvero sorpreso ieri sera John Travolta mentre riceveva la palma d'oro d'onore che prema una grandissima carriera d'attore, ma anche il suo primo film da regista. Si intitola Volo notturno per Los Angeles e racconta della sua grande passione, quella di pilotare gli aerei, una passione nata fin da bambino. Il film infatti si sofferma su un episodio della sua vita, e cioè il volo che fece con sua madre verso Los Angeles. Insomma, è stata una serata particolarmente emozionante. Travolta ha detto: è questo davvero il mio film più personale. Passiamo al concorso. Oggi c'è Ship in the Box di Koreeda, regista giapponese, che racconta il nostro futuro prossimo, quando forse gli umanoidi entreranno nelle nostre famiglie. Racconta di una madre in questo film che, dopo aver perso suo figlio, decide quasi di sostituirlo con un robot che ne ha tutte le fattezze. Naturalmente non è così semplice poi quello che accadrà nel corso della storia. E poi c'è il primo film dei tre film francesi, spagnoli in concorso. Si intitola El Cercher Hidro di Rodrigo Sorogoyen e vede il ritorno di Javier Bardem, che qui rappresenta un regista e racconta la sua crisi, la crisi di quest'uomo con sua figlia. E quindi, per concludere, in tarda serata ci sarà il primo dei film americani in concorso, Paper Tiger di James Gray, che vede il ritorno insieme di Adam Driver e di Scarlett Johansson. È una sorta di spy story ambientata in America negli anni Ottanta. Vi ricordiamo anche oggi viene presentato il documentario di Francesco Zippel dedicato a Vittorio De Sica, Un uomo in scena. E da Cannes è tutto.
0: Ora lo sport, riflettori sugli internazionali di tennis. A Roma alle 15 la finale tra Sinner e Medvedev. Gigi Cavone.
2: Chi si lamenta di un Sinner perfetto e glaciale, talmente superiore a ogni altro avversario da togliere perfino fascino ai propri match, stavolta sarà contento. Nel tennis di oggi, muscolare e dispendioso, perfino il numero uno del mondo forse ha chiesto troppo a se stesso. E così, dopo una sequenza record di vittorie e titoli, all'improvviso arrivano il brivido, la paura di non farcela, la stanchezza che esplode nelle smorfie e nel fiato corto. La semifinale degli internazionali di Roma è un romanzo a tinte forti. Sinner vince facilmente 6-2 il primo set contro Medvedev, ma poi arrivano i fantasmi, l'apnea, i colpi meno efficaci. Il russo rimonta e pareggia i conti, primo set perso da Sinner nell'intero torneo. Poi sul 4-2 per l'azzurro nel set decisivo, ecco la pioggia, forse benedetta dallo stesso Sinner. E così la sfida terminerà oggi pomeriggio. Pochi games da giocare, pochi minuti per inseguire il sogno di un'altra finale, del primo trionfo a Roma, del sesto Master 1000 consecutivo messo in bacheca. Attende tranquillo il norvegese Casper Ruud, già in finale, la sua prima a Roma, dopo aver travolto 6-1-6-1 Luciano Darderi, eroe stanco ma applaudito. Grande rivelazione del torneo. E cercano il pass per la finale nel doppio anche Bolelli e Vavassori. Sarà un sabato di passione e di grandi emozioni.
0: Per il calcio, vigilia di campionato ormai vinto dall'Inter, che festeggerà lo scudetto domenica, ma domani si gioca per la zona Champions. Alessandra D'Angiò.
3: Un sabato italiano come non se ne vedevano da un po', senza Serie A. Tutto in campo di domenica, la grande abbuffata all'ora di pranzo e piatto forte la lotta Champions con 5 squadre in 5 punti. In pole il Napoli, secondo, è impegnato contro il Pisa, già retrocesso. Segue la Juventus grazie ai gol di un ritrovato Vlahovic che ritroverà il suo passato viola. Incroci di calcio come a Marassi, dove un Milan alle corde cercherà la reazione contro il Genoa di De Rossi. A gol della bilancia della Champions che interessa anche alla sua amata Roma, mentre a Como la sfida sarà tutta spagnola tra Fabregas e questa con il suo Parma. L'ora X a mezzogiorno in punto, con l'anticipo insolito necessario per ampliare la distanza temporale fra derby di Roma e finale degli internazionali al Foro Italico. E allora si lavora a Trigoria e Formello per arrivare pronti sul campo, e sarà l'ultimo all'Olimpico per le Sharawi, ma si lavora anche e soprattutto in questura per il piano sicurezza capitale. 1000 agenti impegnati e zona chiusa già da stasera. Dal mezzogiorno di fuoco e il mezzogiorno di festa, quella di San Siro.

0: dove le celebrazioni per il doblete nero-azzurro inizieranno prima di Inter-Verona e termineranno in Piazza Duomo, metà del pullman scoperto intorno alle 22.30, quando staranno per concludersi le sfide salvezza di Cagliari, Lecce e Cremonese, posticipi caldi di una caldissima domenica all'orizzonte.
1: Vi lasciamo alla nostra rubrica Persone con la storia di un giovane pittore, la prossima edizione del TG3 alle 14.20. Grazie per averci seguito, una buona giornata.
2: Io vivo il 90% della mia vita come un eremita che non vede nessuno, non parla con nessuno, sta sempre da solo a fare puntini, sassolini per ore e ore, 10 ore di sassolini per giorni. Immaginatevi se la vostra vita fosse questo, che vi svegliate alle 8, alle 9 siete in studio, per 10 ore fate puntini, andate a dormire, vi svegliate, per altre 10 ore fate puntini e fate questo per un mese intero. Il tuo rapporto con la realtà a volte cambia. Sono Vittorio Marella, sono un pittore veneziano di 28 anni. E in questo momento ci troviamo nel mio studio dove sto lavorando a dei quadri di grandi dimensioni. Faccio questo lavoro da 5 anni. Prima studiavo astronomia, volevo fare l'astrofisico, però dopo 4 anni di studi ho deciso di dedicarmi alla pittura a tempo pieno. Dipingo in formato ampissimo. E lo faccio perché da un lato sono cresciuto a Venezia, dove ho sempre visto tele di dimensioni considerevoli. Mi sono sempre detto, ma perché non le fa più nessuno queste imprese? Dipingere una tela di 10 metri per 6 metri è una fatica enorme e nessuno mi sta chiedendo di farlo. È difficile da vendere, quindi è controproducente per me. Lo faccio perché ho una spinta interiore che mi dice di farlo. Ci vogliono persone, secondo me, che fanno dei lavori difficili, che soffrono molto per qualcosa che alla fine si traduce solamente in un gesto d'amore. Questo quadro mostrerà una folla di persone distese sotto il sole e vista dall'alto, e verrà poi esposto sul soffitto del museo. Il senso sarà di, da giù, poter vedere una folla di persone su che a sua volta guarda giù, quindi ci sarà un gioco tra le persone dipinte e le persone reali. Io spero poi che qualcuno anche si distenderà proprio per creare uno specchio. La luce ha una connotazione sempre positiva, ma troppa luce può accecare, può bruciare. Sono bagnanti che non hanno più il mare, sembra quasi che sia stato prosciugato. Preparando tutte le tele utilizzo un sacco di elementi naturali. Ho usato talmente tanta sabbia che intanto è divertente perché il quadro pesa come 3 quadri. Ho messo un sacco di conchiglie e anche qui è tutto un processo che ha poco a che vedere con i pennelli, con la pittura classica in un certo senso. Sono molto violento anche nella realizzazione dei miei quadri. Da un lato il perché è questo, perché devo fisicamente rimuovere delle cose che sono inglobate nella materia e quindi ci vuole dell'energia e della brutalità a volte. E dall'altro invece perché ho sempre avuto una buona tecnica e questa cosa mi impediva di dipingere con onestà, secondo me. Nel senso che molto spesso quando un particolare viene dipinto molto bene ci si sente in dovere di mantenere il livello di tutti gli altri particolari molto alto. E questo tende a portare il pittore, in questo caso, a descrivere più di quello che dovrebbe. Quando in realtà una delle cose più importanti dell'arte, secondo me, non è dire, ma suggerire. E quando uno quindi descrive tutto in maniera

0: molto precisa blocca l'immaginazione. Come in astronomia, ci sono delle distanze, unità astronomiche, che sono incalcolabili per la mente, non sono comprensibili. Il nostro cervello non è fatto per comprendere dei numeri così grandi, e è la stessa cosa per il dolore a volte. È troppo grande e non ci riusciamo a fare un senso. L'arte sì, più o meno consapevolmente sì. E in questo momento tragico che stiamo vivendo ha un'importanza incredibile questo aspetto. Molto più a volte del progresso scientifico. Ed è l'unica cosa che mi spinge a lavorare 10 ore al giorno come un matto dal lunedì alla domenica, perché ho la speranza che almeno un pochino potrò aiutare qualcuno a fare senso della sua vita e anche del contesto politico, chi lo sa.
1: Il meteo è presentato da Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Italia interessata dal passaggio di una perturbazione che anche oggi porterà del maltempo diffuso sulle regioni settentrionali, con piogge e rovesci temporaleschi attesi soprattutto sull'Emilia-Romagna e il Triveneto, ma con tendenza al miglioramento nel corso del giorno. Il maltempo sarà diffuso anche sulle regioni centrali, sia sul versante tirrenico che quello adriatico. Qui proseguirà anche nel pomeriggio con piogge attese tra Umbria, Marche e Abruzzo. Maltempo anche sulle regioni meridionali, piogge anche a carattere di rovescio e temporale più abbondanti sulle coste di Campania e sulla Calabria tirrenica, in un contesto di ventilazione in intensificazione con forti venti di maestrale attesi nel corso della giornata. Sulla Sicilia qualche piovasco al mattino, sulla costa settentrionale dell'isola piogge in mattinata anche sulla Sardegna, ma il cielo tenderà ad aprirsi nel pomeriggio sulle isole maggiori. Per la giornata di domani ci attendiamo un deciso miglioramento, la pressione atmosferica torna ad aumentare e si apriranno ampi spazi di sereno con della residua instabilità soltanto in area alpina, con delle piogge sui monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica con piovaschi tra Lazio e Abruzzo. Infine le temperature, per oggi valori massimi in aumento al settentrione, in calo al centro-sud, punte attorno ai 22 gradi tra Sicilia e Puglia.
1: Il meteo è stato presentato da Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Squarci di violetto in tutte le sue gradazioni si aprono d'improvviso fra gli oliveti. La campagna toscana del Chianti Fiorentino e dell'Alto Valdarno regala paesaggi unici tra aprile e maggio, il periodo di massima fioritura dell'iris. Siamo a Piandiscò, Valdarno Aretino. Rossella Rabatti è la presidente di una cooperativa nata 40 anni fa che riunisce 150 soci, produttori locali di giaggioli, come viene chiamato qui l'iris. Una pianta rustica che cresce in collina su quei terrazzamenti dichiarati patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO.
1: È una pianta che è molto resistente alla siccità, resistente anche all'acqua, resistente agli attacchi di parassiti.
0: La lavorazione è quasi esclusivamente manuale, la piantumazione in autunno, mentre tra agosto e settembre avviene la raccolta dei rizomi, i bulbi, la parte più preziosa della pianta, destinata a diventare ingrediente pregiato di profumi e liquori.
2: Queste sono le piante che andranno nel nuovo campo a settembre. Si leva le barbe, una volta tolte si lava e poi si taglia a fette e si mette al sole a essiccare.
1: È il rizoma essiccato, è quello non decorticato che dopo averlo lavato i soci lo mettono a essiccare al sole, e questo invece è decorticato intero così come è il rizoma. Quello non decorticato è utilizzato per la profumeria, la cosmetica, quello decorticato e viene utilizzato per i liquori.
0: Fino a qualche anno fa i rizomi essiccati non decorticati prendevano la strada di Grasse in Francia, centro noto per la produzione di profumi, ma nel 2021 con i fondi regionali ed europei la cooperativa ha creato il primo distillatore italiano per la trasformazione dei rizomi in burro di iris.

0: per la produzione di profumi, un progetto che le è valso anche un riconoscimento dall'Unione Europea.
1: Siamo diventati autonomi per il processo di distillazione. Siamo in grado di gestire e produrre burro d'iris. Il decorticato invece continuiamo a vendere il rizoma perché ha un processo diverso di distillazione per i liquori che noi non facciamo.
0: Il cuore della trasformazione del rizoma di giaggiolo in burro è qui. Un processo sostenibile, ci spiega Rossella, si tratta di idrodistillazione, l'acqua residua finisce in un biodigestore, l'energia arriva dai pannelli solari e gli scarti della produzione sono vegetali e finiscono nel terreno.
2: Che effetto le ha fatto la prima distillazione?
1: La prima distillazione è stata molto emozionante, non per noi ma per tutto il consiglio, è stato emozionante vedere quello che usciva. È stato più bello poi quando la ragazza del laboratorio, il tecnico, ha fatto l'esame e ha risultato che era fuori un buon componente di roni, un buon prodotto.
0: Con la produzione in autonomia del burro di iris, la cooperativa è diventata protagonista sul mercato del settore.
1: Con la vendita del burro ci siamo affacciati direttamente ai profumieri che lo utilizzano e abbiamo bypassato un processo della filiera che teneva e tratteneva gran parte del prezzo del prodotto.
0: Ne hanno beneficiato i soci, l'economia del territorio, ma ha spinto anche al recupero di terreni abbandonati che in questi giorni diventano splendidi giardini.
3: In questo numero, in Liguria, dove una mandria di cavalli di razza mantiene puliti i prati incolti pascolando nel verde. È una grande esperta, ha formato decine di meccanici e nella sua officina in Puglia ribalta ogni stereotipo di genere. La corsa all'anello di Narni, in Umbria, è una delle rievocazioni storiche più importanti e sentite, un tuffo nel Medioevo che coinvolge tutta la comunità. Dai western all'italiana, la passione per i cappelli che un uomo in Basilicata realizza nel tempo libero. La difficile convivenza fra lupi e greggi, la ricerca di un compromesso è necessaria, come conferma la vicenda di un allevatore in Trentino. Tullio Solenghi porta nei teatri italiani la poetica di Gilberto Govi, un classico, mentre il dialetto genovese ha catturato anche Paperino.
4: Quando abbiamo il tempo libero stiamo ora a vedere i cavalli, le mamme con i piccoli al pascolo, le gerarchie.
3: Cavalli di razza allevati in Liguria, non solo equitazione, contribuiscono anche a mantenere puliti i prati incolti.
5: Questa è Distanzia.
6: Distanzia, è l'ultima nata?
5: La penultima.
6: Sono già 5 i puledrini, nati a Toirano in primavera, nell'allevamento di cavalli di razza criollo uruguaiano, 3 femmine e 2 maschi. Altri ne nasceranno a breve. Le emozioni si moltiplicano giorno dopo giorno. Ogni parto una magia.
5: È un'emozione grandissima tutte le volte. Sono 5 anni che alleviamo, però ogni volta che nasce un puledro è come se fosse sempre il primo, ecco.
6: Questo infatti è il periodo delle nascite e sono più di 10 le cavalle in dolce attesa.
5: Loro nascono nell'arco di massimo 10 minuti, sono già in piedi e la mamma, se non si alzano, li mordicchia per farli alzare e poi li spinge verso la mammella per iniziare a bere il primo latte.
6: Una buona notizia anche per il contributo che questi cavalli danno al territorio, mantenendo puliti i terreni comunali della vicina Borghetto Santo Spirito, grazie a un'idea nata quasi per caso.
4: Vedendo tanti terreni incolti e chiedendo al comune di chi erano, di chi non erano, se si poteva parlare con i proprietari, poi abbiamo scoperto che i più tanti erano comunali, allora ho chiesto al sindaco Canepa se si poteva fare una collaborazione per tenere puliti i terreni e io per cercare di dar da mangiare ai cavalli senza avere spese.
7: Noi mediamente ogni anno per pulire i terreni incolti andavamo a spendere una decina di mila euro, quindi in 3 anni qualcosina abbiamo già risparmiato, poi e questi terreni vengono puliti in maniera ecologica, in maniera sostenibile, in maniera economica.
6: Il progetto Green, da 3 anni a questa parte, prevede che una quindicina di cavalli pascolino liberi, nutrendosi dell'erba che cresce spontanea nei terreni incolti, a 2 passi dal mare e dall'uscita dell'autostrada. Uno spettacolo inconsueto che attira curiosi un po' da tutta la zona.
4: C'è un afflusso di gente a Borghetto solo per vedere i puledrini piccoli e quindi continuiamo e tutti gli anni aggiungono dei terreni nuovi che noi subito puliamo e poi ci portiamo i cavalli a mangiare. Quando non c'è più erba ripuliamo tutto, trinciamo e aspettiamo che cresca la nuova erba.
6: I cavalli mangiano, i terreni restano puliti. Una bella collaborazione per la gestione del verde pubblico e la prevenzione degli incendi. Un pascolo ecologico che sta diventando piano piano anche attrazione turistica.
7: Famiglie, dei bambini, dei nonni che portano i nipoti a vedere questi cavalli che pascolano, adesso soprattutto con questi puledri, insomma anche un momento bello anche per tornare a delle tradizioni del passato che un po' si sono dimenticate. Quindi tutto sommato è davvero una cosa che non ha controindicazioni.
6: Liberi, sani e ben nutriti, lo spettacolo dei cavalli criolli fino a fine maggio si ammira anche dai balconi dei palazzi vicini. Poi l'intera Mandria verrà trasferita al fresco tra Bardineto e Upega, ma è soprattutto l'unico stallone a attirare gli sguardi, insieme ai tanti puledrini nati da poco.
5: Lo stallone è qualcosa di fantastico, è stato il nostro primo stallone, è arrivato in Italia nel 2021 con l'aereo dall'Uruguay. È uno stallone bravissimo che vive in branco con le cavalle, vive in branco con i puledri, cioè lui fa proprio il papà. Sì. E sono rari stalloni che comunque accettino il puledro nel branco e non facciano disastri, sono rari. Lui è proprio bravo, è un super papà.
6: La cura è quotidiana, solo così gli animali restano in forza e salute. Un impegno costante, frutto di grande passione e grande sacrificio.
4: Quando abbiamo il tempo libero stiamo ora a vedere i cavalli, le mamme con i piccoli al pascolo, le gerarchie, il contatto, la natura.
5: Tante volte si è stanchi, tante volte arrivi a casa che non ne puoi più, però poi quando vedi tutto quello che abbiamo creato e le nascite che continuano a esserci è quello che ti dà la forza per continuare.

0: con i clienti, quando mi vedevano sulla linea, non pensavano che io potessi capirne qualcosa.
1: Francesca Soardi è una grande esperta di meccanica ed è stata una pioniera capace di rimuovere barriere di genere che oggi fa apparire anacronistiche.
2: Le mani nel motore può metterle solo chi conosce i segreti delle automobili, un mestiere che retaggi del passato e luoghi comuni hanno da sempre attribuito a soli uomini. Ma Francesca Soardi cancella con il lavoro questo pregiudizio. Lei tra le macchine ci è nata, nell'officina di famiglia fondata dal padre Vito Antonio, quasi 70 anni fa a Gioia del Colle.
0: Un papà induce la propria figlia alla passione dei motori, spiegandomi ogni volta quando ero bambina dalle mie domande perché funziona questo, come si muove quest'altro, marce, motori, eccetera. Le mie vacanze erano le vacanze scolastiche, quella di entrare in un'officina, nella officina familiare, dove mi piaceva imparare il mestiere, per passione.
2: Negli anni Soardi si è costruita una preparazione a tutto tondo nel settore delle auto, da prima gommista, poi specializzata in meccatronica, quindi ispettrice della revisione dei veicoli e anche carrozziera per la sostituzione dei cristalli, in particolare per i mezzi pesanti.
0: Nasco come prima donna gommista. Strano, ero un fenomeno, però hanno creduto nelle mie qualità appunto di operatrice di questa attività. Prima donna anche ispettore delle revisioni, e dove anche il riconoscimento a livello nazionale come presidente coordinatrice servizi alla comunità CNA.
2: Tutte competenze per cui ha dovuto confrontarsi con un ambiente ancora a netta prevalenza maschile.
0: Con i clienti, quando mi vedevano sulla linea, non pensavano che io potessi capirne qualcosa. Chi ha portato a far pensare ciò è stato proprio mio padre, a dire: guardate, se lei è sulla linea e vi dice o guarda il motore e vi dice che c'è un problema, credeteci, perché quello che sente lei a volte non lo sentiamo noi.
2: Di pari passo prosegue l'impegno nella formazione dei colleghi, avendo insegnato a più di 650 responsabili di officina tra Puglia, Basilicata e Campania.
0: La formazione è indispensabile oggi più che mai per innalzare la professionalità e anche per l'informazione che oggi serve più di ogni altra cosa. I ragazzi si avvicinano ma con meno sacrificio. Ci sono molte ragazze

0: che vogliono avvicinarsi a questo lavoro, figlie di cambio generazionale, diciamo sono diventata un po' il punto di riferimento per molte donne e molte ragazze che devo dire nel mio periodo formativo anche per gli ispettori delle revisioni ne ho trovate di davvero in gamba.
1: Il settore dell'automotive sta vivendo un passaggio epocale con la transizione all'elettrico, non senza resistenze e problemi, anche di natura culturale.
0: Il parco veicoli attuale e si porterà avanti per 10 anni. Al tavolo con il ministro Urso abbiamo fatto presente, abbiamo portato proprio uno studio, un fascicolo, che lui poi ha portato a Bruxelles, dove firmò ancora il no all'elettrico totale, proprio perché ci sono le criticità infrastrutturali e un processo culturale. Si sono avvicinati molto all'ibrido. Ecco, l'ibrido è il passaggio tra quello che è il vecchio e il nuovo, anche se io dico sempre che l'Italia può farla ancora da maestra per le imprese artigiane in merito a questo, senza aspettare nessuno.
2: È proprio un sentimento di appartenenza nei confronti della nostra città, della nostra storia e delle nostre radici.
3: A Narni, in Umbria, la corsa all'anello trasforma la città in un borgo medievale.
4: Regalare la vittoria ai propri colori, il sogno di ogni cavaliere di Narni, il borgo umbro che ha ispirato la famosa saga fantasy, le cronache di Narnia. L'antica città era infatti così chiamata in epoca romana, ma è l'epoca medievale quella a cui si ispirano tutti i festeggiamenti della corsa all'anello. 18 giorni nei quali Narni torna idealmente al 1371, l'anno storico di riferimento in cui negli antichi statuti cittadini si fa menzione della gara equestre e le strade, le piazze, i vicoli del centro storico cambiano volto e si vestono di medioevo. Vigilia del torneo, infatti, il sabato che precede ogni seconda domenica di maggio, circa 1000 figuranti danno vita al grande corteo storico, rievocando la solenne processione in onore di San Giovenale, con le autorità pontificie comunali, quelle dei terzieri, i cavalieri giostranti, le corporazioni delle arti, le famiglie nobili insieme ai personaggi allegorici. Un rito che coinvolge l'intera comunità nell'attesa della sfida al campo degli giochi.
2: Per noi la corsa all'anello è identità civica, è proprio un sentimento di appartenenza nei confronti della nostra città, della nostra storia e delle nostre radici. Quindi è chiaro che questo che è il giorno che rappresenta il culmine per noi è quello più sentito rispetto a tutti gli altri. Non a caso la festa nasce già nel 1371, ma lì era codificata, quindi significa che sicuramente era nata ancora prima, però chiaramente poi viene riproposta nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri. Siamo giunti alla 58ª edizione senza nessun tipo di interruzione, quindi potete capire come molti di noi, io stessa, ci siamo nati dentro, ci siamo cresciuti, quindi più che nostra identità non so che cosa possa essere questo giorno.
5: Voi avete mai mancato una corsa all'anello?
6: Assolutamente no.
7: Manco una.
6: Siamo sempre qui.
5: Che gioia è?
7: Quando vinci veramente tanto.
6: Ma è sempre comunque un'emozione
7: quando
6: immensa.
7: Quando perdi sono comunque 20 giorni meravigliosi.
4: Tra i terzieri storici che si contendono l'anulo argenteo, l'anello d'argento del torneo riservato nel 300 ai migliori cavalieri del territorio, mezzule dai colori bianco e nero, fraporta con i colori rosso e blu e Santa Maria dal vessillo arancio e viola.
8: Ovviamente sempre forza mezzule.
9: Vincerà fraporta e tifo fraporta.
2: È il momento di massima espressione della rivalità ma anche dell'unione dei nostri contradaglioli.
4: 9 cavalieri, 3 per ciascun terziere, 3 gli anelli da infilare, 3 le tornate durante le quali vengono contesi in 9 sfide dirette. Via! Cavallo e cavaliere si allenano tutto l'anno per questi pochi minuti in cui la concentrazione è massima. Al galoppo bisogna infilare l'anello di soli 10 cm di diametro prima che lo faccia l'avversario. Al terzo anello si innesca infatti un congegno che lascia cadere il bersaglio del cavaliere in ritardo. Lo scorso anno si è aggiudicato la vittoria il terziere di Santa Maria e anche quest'anno per la 26ª volta l'arancio e viola hanno trionfato e cavalieri e contradaglioli potranno vantare gloria.

0: un anno intero.
1: Un cappello è un'anima dietro a chi me lo commissiona.
2: La sua passione sono i cappelli, che realizza come ritratti pennellati sulla persona che li indosserà.

0: non è un'arte per tutti, perché in un mondo che va veloce io ho scelto di fare un lavoro lento.
1: Le fiamme puliscono il feltro, lo riportano a vita nuova. Giovanni Di Giorgio ha 50 anni, un mestiere e una passione con pochi punti in comune. Di giorno lavora al centro Oli Eni di Vigiano, al COVA, dove è tra i responsabili del soccorso e della prevenzione industriale. Di notte modella anime in forma di cappelli. Tutto è nato da un western degli anni 80, un bambino seduto davanti alla TV, ipnotizzato dalla fedora di Trinità.
0: Sono cresciuto con Bud Spencer e Terence Hill ed ero innamoratissimo del cappello di Trinità. Crescendo ho appreso che esisteva il mestiere del cappellaio. E quando l'ho capito ho detto perché no? Perché non provarci a farmi il mio primo cappello di Trinità?
1: Ogni cappello nasce da una confessione. Giovanni ascolta, scava nelle vite dei suoi clienti.
0: Sono abituato ad avere un primo contatto con loro in maniera verbale, dove spesso e volentieri mi raccontano parte della loro vita.
1: Poi prende il feltro, castoro, coniglio, lana, e comincia a plasmarlo col vapore. Lo tira sulla forma di legno, lo brucia per pulirlo, lo cuce a mano. Aggiunge una piuma rossa, un plettro da chitarra, un chiodo arrugginito. Ogni oggetto è una memoria che si deposita sul feltro. In 2 anni e mezzo ha creato un centinaio di cappelli, mai 2 identici.
0: È unico, è un pezzo unico, rimane per quella persona e non lo riprodurrò mai più.
1: Una recensione parigina del 1910, parlando dei cappelli di Coco Chanel, scrisse: «Questo cappello dà una risposta prima ancora che sia fatta la domanda». Giovanni lavora così, ascolta domande non ancora pronunciate e crea cappelli che dicono tanto di chi li indossa.
0: Un cappello è un'anima dietro a chi me lo commissiona. È la sua anima, è parte integrante di quella persona.
1: Giovanni vive tra le due velocità apparentemente inconciliabili della sua terra. Il centro Oli, dove tutto è cronometrato, sicurezza e procedure, e il laboratorio dove il tempo si dilata, dove una tesa larga può richiedere 3 ore solo per essere modellata. In un'epoca in cui tutto viene prodotto in serie, Giovanni fa l'esatto contrario.
0: Viaggia al ritmo della Lucania, al ritmo della gente fatta di manodopera, fatta di mani sporche di terra. Di mani e cuori. Basilicata è una terra, forse è la terra più ospitale d'Italia. Sono stato spesso in giro e mi rendo conto che i lucani siamo un popolo eccezionale.

0: mettiamo in conto nel momento in cui nella natura arriva il predatore, può succedere che qualche capo venga perso. Il problema è che questa volta sono stati 58.
1: La convivenza fra lupi e greggi è difficile, ma un compromesso va trovato, come evidenzia la vicenda di questo allevatore in Trentino.
0: Qui da noi il lupo è arrivato da poco, sono solo 4 anni in questa zona, in questa valle che è arrivato. In 4 anni si è già partito da un mini branco ad arrivare a circa sui 30 esemplari.
2: Sandro Malesardi con la moglie Lorenza Orlandi 10 anni fa ha creato un'azienda modello che in Trentino si occupa di tutta la filiera della lana. Fino a un mese fa nel loro recinto pascolavano 80 pecore di razza tingola, autoctone a rischio estinzione. In una sola notte un branco di lupi ne ha uccise 60, una delle più grandi predazioni in provincia.

0: provincia.
1: Quando ho visto il massacro era notte, stavo girando con la torcia del cellulare per tentare di capire che cosa era successo e ogni 4-5 passi trovavi una pecora morta.
0: Le pecore erano protette da un recinto elettrificato, ma quella notte di metà aprile pioveva dirotto.
1: Questo è il verbale che ha fatto la forestale durante il sopralluogo. Da verbale, il lupo ha scavalcato la recinzione. Può esserci stata dispersione di energia perché quella notte pioveva e i recinti elettrificati non sempre funzionano sotto l'acqua.
0: Dentro il recinto è successo quello che gli esperti chiamano surplus killing, una mattanza. Poi a banchettare sulle carcasse è arrivato anche l'orso. Sandro non sa ancora se riceverà un indennizzo per la predazione. Ha rifiutato la solidarietà di compaesani e allevatori, teme che il lupo possa tornare.
1: Non mi hanno assicurato una possibile soluzione per la protezione delle mie pecore, perché se io non posso proteggerle è assurdo riprendere altre 50 pecore e riavviare l'azienda. Le tecniche che sono state sviluppate adesso per la protezione non sono ancora valide, quindi bisogna trovare dei sistemi diversi per riuscire a monitorare prima di tutto i lupi e dopodiché un sistema di gestione e di dissuasione perché i lupi non entrino nei centri abitati. Al momento noi qui abbiamo il problema che i lupi di notte girano in mezzo al paese.
0: Il lupo è una specie protetta a livello internazionale. Se negli anni 70 in Italia era quasi estinto, ora è diffuso in tutta la penisola. 3.500 gli esemplari contati nell'ultimo monitoraggio, 1 migliaio solo sulle Alpi. In Trentino ci sono 22 branchi che l'anno scorso hanno messo a segno 150 predazioni. Numeri stabili, ma la convivenza con gli allevatori è delicata. Lo sa anche Claudio Groff, coordinatore del servizio Grandi Carnivori della provincia di Trento.
2: Non è facile questa coesistenza, però nella maggior parte dei casi si riesce a trovare un equilibrio. Questo equilibrio passa attraverso un forte impegno nella prevenzione. In Trentino siamo avanti su questo, ma non siamo mai arrivati, si deve sempre migliorare. Non è sufficiente avere un'opera di prevenzione, è molto importante anche la manutenzione, la cura giornaliera. E questo chiaramente è un dispendio di energie e dei costi che sono oggettivi, ma non abbiamo alternative, il lupo sarà qui nei prossimi decenni.

0: dato un segno di speranza. Infatti questa pecora, quella prima qui davanti, anche se ferita, era incinta e 4-5 giorni dopo il fatto è riuscita a partorire, e quello che ho in braccio è il suo agnello. E i miei figli, vedendo l'agnellino e vedendo questa cosa, l'hanno proprio nominata Speranza, visto che è una femminuccia.
1: Ma se che penso...
2: Ci sono momenti anche emozionanti, non solo di risata, e poi c'è sicuramente tutta la parte delle grandi battute, dei grandi soggetti fatti da Govi.
3: Tullio Solenghi porta nei teatri italiani la poetica di Gilberto Govi, un classico in dialetto genovese che ha catturato anche Paperino.
4: Il duallo resta fissato per dopo domani mattina alle 5.
5: Per dopo domani mattina alle 5.
4: Non me sbagliate giù.
6: La viscomica, la parlata, la mimica facciale hanno fatto di Gilberto Govi una maschera genovese. Nelle commedie portava in scena personaggi fortemente caratterizzati, rimasti scolpiti nella memoria del pubblico. La sua opera teatrale si può considerare intramontabile. Lo attesta il fatto che a 60 anni dalla morte dell'attore, commedie e personaggi goviani vengono riproposti da Tullio Solenghi e dalla sua compagnia, riempiendo i teatri d'Italia.
2: Non ne faccio una pedissequa imitazione, faccio sempre un po' un Govi alla Solenghi, che ovviamente tiene conto dell'originale.
6: Tullio Solenghi sta completando un'ideale trilogia. Dopo aver portato in scena I maneggi per maritare una figlia e Pigna secca e Pigna verde, quest'anno ha ripreso la commedia Colpi di timone. La tournée, dopo Genova e la Liguria, tocca varie tappe in Italia e in Svizzera. La recitazione in genovese arriva al pubblico.
2: Vedo anche giovani che vengono e rimangono affascinati da questa sua proposta scenica, che è assolutamente originale, perché anche la riscoperta del dialetto secondo me è fondamentale. Che un teatro nazionale di Genova faccia anche una commedia in dialetto genovese, secondo me era una cosa quasi necessaria.
7: Anche quando siamo andati a dire a Bergamo, a altre città, a Ferrara, ecco, c'è questa partecipazione che amano Govi. La Rai ha portato questo, ha portato Govi in tutte le case, è conosciuto e quindi c'è un affetto nei confronti di Govi.
8: Questo è un teatro, secondo me, per il popolo, per il pubblico, dove è diretto, va subito al cuore, secondo me.
6: Il rilancio del genovese, trainato dal teatro di Govi, riguarda altri ambiti inaspettati. Particolarmente apprezzata, ad esempio, è stata la traduzione dei fumetti di Topolino, della quale è già stata fatta la ristampa.
9: L'idea deriva dalla Parini Comics, che già l'anno scorso ha varato questa iniziativa di traduzione o adattamento di storie di Topolino, Paperino e altri personaggi della banda Disney in lingue locali.
6: Tornando al teatro, la commedia Colpi di timone strappa risate, ma offre anche spunti di riflessione. Il protagonista è Giovanni Bevilacqua, un armatore genovese prossimo ai 60 anni, ricco e scapolo, accudito affettuosamente dalla segretaria Paola, dal fattorino Pietro e dalla domestica Teresa, i quali cercano di preservare la sua salute negandogli i suoi piatti preferiti come il minestrone al pesto o limitando i bicchierini di grappa.
7: Siamo un po' la famiglia del commendatore, io e la serva Teresa parliamo in genovese con lui. Gli altri personaggi parlano in cadenza, quindi c'è proprio una differenza anche di linguaggio, no? Quando si parla genovese, perché c'è molta più affettività, non so come dire, scatta qualcosa.
8: All'inizio avevo dei dubbi, ho detto ah sì, carino, e invece adesso sono innamorata di questo personaggio, proprio lo amo follemente. Io amo Genova, abito qui dal 2002 e mi sento genovese, non sono bresciana, io sono genovese.
6: La vita di Bevilacqua cambia quando gli viene diagnosticata una malattia che lo porterà alla morte in pochi mesi. L'armatore sceglie di sfruttare il tempo rimasto, mangiare e bere e soprattutto dire tutto ciò che pensa in faccia alle persone. Ne deriva una serie di gag divertenti. Naturalmente c'è il lieto fine, la diagnosi è frutto di un errore, Bevilacqua non è affatto malato. Inoltre la sua impresa avrà un successore, il figlio di suo fratello e della segretaria Paola.
4: Quindi è qualche giorno che non sento più neanche il dolore qui. Spiegabilissimo. L'entità grappa come...
6: Per Solenghi, attore completo che ha fatto teatro, radio, televisione, doppiaggio, componendo anche il celebre trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini, recitare Govi rappresenta il coronamento di un sogno.
10: Un sogno in tre atti che finisce qui, oppure potrebbe continuare ancora.
2: Chissà.

0: un evento che non mi perdo assolutamente, proprio per niente.
1: È molto bello, interessante, ci sono un sacco di libri.
2: Mi piace girare tra gli stand, vedere le novità.
3: La cosa che mi piace di più è proprio il perdersi.
4: Unico libro che ho letto è Dragone trova un gatto.
5: Essendo una pessimista mi leggo quei classici belli pesanti di Dostoevskij, Tolstoi.
6: Sono bravi e ottimi lettori.
7: Io leggo tantissimo fantasy, ma diciamo che non disdegno anche la narrativa contemporanea e le romance.
8: Sebastiano Vassalli, Calvino, anche narrativa americana, Philip Roth.
9: Io sono più viaggi.
10: Sono qua anche per cercare dei libri di poesie.
4: Io sono qui perché ho in realtà la mia compagna che legge, ma io leggo fumetti.
6: Adesso facciamo un altro giro e poi torniamo in classe.
11: Buongiorno, puntata speciale di Petrarca. Siamo in diretta dal centro di produzione Rai Piero Angela di Torino, Mole Antonelliana da Cartolina, in una città che in questi giorni torna capitale editoriale italiana e non sola. In questa mezz'ora insieme vogliamo raccontarvi la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Sono le giornate clou, tantissimi incontri, oltre 1250 marchi editoriali rappresentati. Allora andiamo subito in diretta dai padiglioni del Lingotto con Marco Procopio, che dovrebbe essere con la direttrice Annalena Benini.
12: Sì, buongiorno, eccoci, siamo all'Oval del Lingotto. Potete vedere, forse anche sentire il fermento, il brusio di questo Salone del Libro 2026. Annalena Benini, terza edizione, da direttrice possiamo fare un primo bilancio, impressione a caldo?
13: Beh, sono molto felice, come si vede, come si sente, è un salone molto partecipato, pieno di visitatori, visitatrici, lettori, autori, artisti. E sono molto felice anche perché sono qui per un programma di qualità, bello e vario.
12: C'è un aggettivo con il quale descriverebbe questa edizione?
13: Due, festoso e appassionato.
12: E un'ultima domanda, il programma è davvero vastissimo, lo racconteremo nel corso della puntata, c'è però un nome al quale teneva più di tutti che è riuscito ad avere quest'anno?
13: Sono molto felice di avere affidato la lezione inaugurale a Zadie Smith, però potrei continuare per minuti, anzi ore, a raccontare tutti gli autori e le autrici di cui sono orgogliosa. Oggi ci sarà Bernie Sanders, per cui c'è una grande attesa per l'incontro con Francesco Costa. Insomma, veramente un programma di alto livello.
12: E c'è anche un premio Nobel.
13: E c'è anche il premio Nobel ungherese László Krasznahorkai, che vado tra poco a premiare.
12: Grazie ad Annalena Benini. Linea a te, Matteo.
11: Grazie, ci sono tanti ospiti, ma c'è anche un tema, un filo conduttore, il mondo salvato dai ragazzini. È una citazione novecentesca, il manifesto poetico e politico di Elsa Morante, scritto negli anni 60. Per lei non era una questione di età, ma di cuore. I ragazzini sono le persone che hanno uno sguardo innocente sulla realtà, che non si rassegnano alla disperazione, che vogliono cambiare le cose. Ma la domanda oggi è: i ragazzi possono davvero salvare il mondo? Lo chiediamo ad Elisabetta Terigi.
14: Ragazzi, genitori, sentimenti sono i temi cari ad uno degli tanti scrittori presenti qua al Salone. Matteo Bussola è qui con noi in libreria con La luce degli incendi a dicembre. Ecco, attraverso la letteratura e i libri come si riesce a trovare le parole giuste per parlare ai giovani oggi?
15: Beh, intanto direi smettendo di giudicarli una generazione di sfaccendati, viziati, privi di passioni, ma riuscendo sempre a guardarli con onestà, no? A non vedere il ragazzo o la ragazza che abbiamo in testa noi, ma invece l'adolescente affamato d'amore, no? che abbiamo di fronte. Poi direi dicendo loro la verità, cioè io ho delle difficoltà per esempio con quei testi che si rivolgono ai ragazzi e ai ragazzi che spesso peccano di didatticità. Oppure che vengono in qualche modo edulcorati perché si crede che scrivere per ragazzi e ragazzi voglia dire scrivere cose più soft, no? E invece bisogna dir loro la verità, bisogna parlare di cose concrete che appartengono alle loro vite, comprese naturalmente la fragilità.

0: compreso il trovare il proprio posto nel mondo, compresa perfino in una certa misura la violenza che loro sperimentano nelle loro vite di tutti i giorni. Infine, imparando ad ascoltarli, dunque imparando a fare silenzio.
1: Insomma, c'è speranza ed è proprio a loro che dobbiamo guardare. Un esempio di resilienza arriva dalla storia di Sammy Basso, l'ha raccolta per noi in un libro raccontato da Maria Elena Spagnolo.
2: Troppo normale come festival. Allora ho pensato di renderlo un po' meno normale.
3: La sua ironia, la passione per lo studio, per la ricerca, le lauree, gli sforzi per ottenerle nonostante la progeria, la malattia dell'invecchiamento precoce. Le famose lettere affidate a un amico e consegnate solo dopo la sua morte nel 2024 a 28 anni. La fede, lo studio delle religioni, i suoi abbracci. E la vita di Sammy Basso, scienziato, scrittore e attivista, che emerge dal libro scritto dai genitori Amerigo Basso e Laura Lucchin. Un racconto a più voci, scritto con la giornalista Chiara Pelizzoni, intervistando i suoi tanti amici, compagni di mille avventure, dai viaggi alle maratone. La prefazione è di Giovanotti.
4: Viva la libertà! Viva la libertà!
5: Scherzava molto anche sulla sua condizione, quindi metteva a proprio agio le persone, perché primo attimo di imbarazzo, poi la malattia scompariva, perché lui con una barzelletta, con una battuta conquistava le persone. E la cosa bella di Sammy è che lui si rapportava con tutti alla stessa maniera.
6: Continuavamo a chiedergli di rallentare, di riposare, e lui mi rispondeva: no, non lo posso fare adesso, più avanti. Ha dato tutto. E continua, penso, a dare ancora.
3: Una malattia rarissima che compromette il fisico ma non il cervello. Nelle pagine del libro, l'impegno del figlio nell'associazione che ha fondato.
6: Studiando la progeria, che è invecchiamento precoce, hanno capito di più l'invecchiamento naturale. Andando avanti con questa ricerca potremo dare un aiuto agli 8 miliardi di persone che stanno invecchiando.
3: Nel volume anche il testamento spirituale di Sammy, dove si legge: in molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia. Non ascoltate. Non c'è mai stata nessuna battaglia da combattere. C'è solo stata una vita da abbracciare per com'era, con le sue difficoltà, ma pur sempre splendida.
7: Non so se la parola felice sia la parola giusta, ma che la mia vita è degna di essere vissuta, questo sì.
8: Questo è il ricordo di Sammy, ma il tema Il mondo salvato dai ragazzini è trasversale, sta animando tutti gli incontri, i piccoli e anche gli incontri un po' più grandi. Vi facciamo una selezione di quelli più importanti di questi giorni.
9: Il libro è un oggetto meraviglioso della nostra civiltà che permette di parlare con molti, ecco.
10: Al Salone del Libro di Torino, autori accolti come star da Ilaria Capo, Alberto Angela e Telmo Piavani.
11: Il Salone di Torino è un contesto di grande partecipazione, coinvolge tante generazioni diverse, quindi per un evoluzionista è una bellissima sfida, è un modo per condividere che cosa significa il cambiamento, l'evoluzione, e dare ai ragazzi una chiave di lettura un po' più larga, un po' più profonda anche su quello che accade oggi.
10: Firma copie con code infiniti, incontri seguitissimi, scrittori di fama come Alessandro Baricco e celebri esordienti.
12: I giovani sono loro il futuro. Con la mia esperienza vorrei far capire loro che appunto senza impegno, senza sacrificio, senza volontà e senza la passione non si arriva da nessuna parte.
13: Ho avuto comunque la fortuna di imparare a lottare, ad andare oltre veramente anche al dolore, perché se non avessi imparato questo non avrei fatto la mia carriera.
10: L'eredità del passato a confronto con le sfide del futuro.
14: Prendo Giovanna d'Arco, che è una ragazzina che si mette di traverso per raccontare, guardare tutte le ragazzine che nella nostra recentissima storia si mettono di traverso. Penso a Greta Thunberg, penso a Masciamini.
10: E poi tutte le questioni che apre l'intelligenza artificiale.
15: Ci è arrivata addosso questa cosa che non sappiamo prevedere, di cui non c'è un analogo, un omologo nella nostra storia, nella nostra cultura, e quindi questo è un tipico tratto dell'adolescenza: affronti un problema che non sapevi nemmeno che esistesse.
10: Biografie, libri illustrati, romanzi e raccolte di poesie che vanno a ruba se a firmarle è una voce familiare come quella di Roberto Vecchioni.
16: La poesia è una corsa continua, continua, continua, perché mentre hai in altri mestieri tu ti fermi,

0: Poesia è qualcosa che ti balza addosso tremendamente.
1: Sono oltre 2700 gli incontri in 5 giorni, lo avete visto, la poesia, la narrativa, ma anche la saggistica, perché una delle caratteristiche del Salone del Libro è quello di essere da sempre anche uno spazio di confronto dove le idee si esprimono, e questo vale soprattutto oggi in un contesto internazionale molto complicato, quindi i temi dell'attualità hanno anche veramente una priorità. Allora ci colleghiamo con Marco Procopio, che è un ospite.
2: Sì, è proprio così. Ogni giorno qui tra gli stand si discute anche di guerra in Medio Oriente, delle politiche di Trump, del disastro umanitario a Gaza. Ne parliamo con Francesco Costa, grande conoscitore della politica americana e curatore della sezione informazione del Salone del Libro. Francesco, com'è il mondo visto dal Salone? Quali chiavi di lettura avete individuato?
3: Beh, è un bel mondo quello visto dal Salone, soprattutto in un momento di preoccupazioni e ansie. La chiave di lettura fondamentale per me è la presenza di così tante persone, soprattutto giovani, interessate ad ascoltare persone che parlano di libri, a comprare libri. I libri contengono non solo la narrativa, che naturalmente ci aiuta e ci fa svagare o ci insegna delle cose, ma il sapere sul mondo, su quello che accade nel mondo. C'è un grosso interesse soprattutto da parte dei giovani.
2: Ecco, questo pomeriggio, come anticipava anche la direttrice Benini prima, ci sarà Bernie Sanders, punto di riferimento della sinistra americana, anche dei giovani americani. Allora, cos'è l'oligarchia di cui parla Sanders e quali sono le previsioni per le elezioni di midterm?
3: L'oligarchia di cui parla Sanders è un gruppo numeroso negli Stati Uniti di persone che hanno accumulato delle ricchezze che facciamo anche fatica a quantificare, centinaia di miliardi, e che con quella ricchezza influiscono in modo pesante sulla politica, sull'andamento della vita pubblica. È un messaggio che risuona anche fuori dai confini statunitensi. Ovviamente negli Stati Uniti soprattutto ci sono le elezioni a novembre, e oggi i dati dicono che Trump ha i livelli più bassi di popolarità di un presidente a questo punto del suo mandato, e quindi potrebbe essere atteso da una sconfitta.
2: Ecco, citavi i giovani, che ruolo avranno in quelle elezioni?
3: Beh, un ruolo consistente, perché negli Stati Uniti tradizionalmente sono gli adulti e i più che adulti che votano molto più dei giovani, e quando i democratici hanno vinto ci sono riusciti portando a votare le persone più giovani, e quindi sarà probabilmente il criterio, il discrimine che ci dirà se a novembre Trump uscirà con la maggioranza al congresso come oggi oppure no.
2: Grazie a Francesco Costa. Tanti ospiti internazionali dunque al Salone. Tra i più attesi c'è anche Manuel Carrer con il suo ultimo libro Colcos. Lo ha incontrato Antonio Sgobba. Vediamo.
4: Sua madre a 13 anni le ha fatto leggere L'Idiota di Dostoevsky. È stata una buona idea? Quali conseguenze ha avuto? E lei farebbe la stessa scelta? È un consiglio che si sente di dare?
5: Oui, je pense que c'était une bonne idée.
6: Penso sia sempre una buona idea far leggere i grandi romanzi ai ragazzi. Io non ho mai avuto rimpianti. Anche i miei figli hanno iniziato a leggere presto la letteratura importante. Possono rimproverarmi tante cose, ma per questo mi hanno sempre mostrato gratitudine.
5: De ça, je pense qu'ils ont de la gratitude, oui.
4: L'ultimo libro di Emmanuel Carrère è un grande romanzo familiare. Al centro c'è la figura di sua madre, Hélène Carrère-Dancos, accademica di Francia celebrata dopo la sua morte con un omaggio nazionale. Una scena che ritroviamo nelle prime pagine di Colcos, libro vincitore di uno dei più prestigiosi premi letterari francesi, il Prime di Sì.
5: Pourquoi s'imaginer que votre petite histoire personnelle?
6: Ci si può chiedere perché credo che la mia piccola storia personale possa essere interessante per tutti. Lo so, è un pensiero molto presuntuoso, eppure credo che a suscitare l'attenzione degli altri non siano le cose astratte e generali, ma proprio quelle più intime.
5: Mais au fond, en parlant de ce qu'on peut avoir de plus intime.
4: Lei dice che il suo obiettivo era scrivere un libro all'insegna della pietà filiale. Pensa di esserci riuscito? Che sentimento è? Perché questa scelta?
5: Confucius, come effettivamente.
6: Confucio fa l'elogio del culto degli avi. Da giovane non capivo che cosa volesse dire. La pietà filiale mi sembrava qualcosa di conformista. Con il tempo ho capito che si tratta di vedere i nostri genitori come poveri esseri umani che lottano. La pietà filiale forse è questo, capire che loro sono stati come siamo noi.
4: Nel libro scrive anche di volersi occupare allo stesso tempo della sua famiglia e della guerra. Come stanno insieme le due cose? Come si tengono insieme?
5: La période de la mort de ma mère, de la mort de mes parents,
6: Il periodo della morte dei miei genitori è coinciso con la guerra in Ucraina, un evento storico per me enormemente interessante. Nessuno sa a che punto siamo. La Russia ha mostrato il suo volto più terribile. Tutto ciò che possiamo dire è che non finirà bene per l'Ucraina. Non otterranno i territori sottratti illegittimamente dai russi. Non è questo ciò che accadrà.
5: Ça n'arrivera pas.
1: Tutto il mondo, ma anche tutte le età. C'è una particolarità del Salone del Libro, che è l'Arena Bookstock, che è lo spazio in cui viene proposto un programma dedicato proprio ai più giovani, ai bambini, al mondo delle scuole. È uno spazio per favorire la partecipazione, la cittadinanza attiva, ma anche per avvicinare i più piccoli alla lettura. Chiaramente al centro ci sono sempre le storie, come quelle scritte dall'ospite che vedo già collegata con Elisabetta Terigi.
7: È proprio così, Matteo, e Viola Ardone, insegnante e scrittrice. In tanta ancora vita, Kostya, il protagonista, un bambino ucraino fuggito dalla guerra, salva una donna dalla depressione. Insomma, è possibile che i bambini salvano noi adulti?
8: Beh, il bambino è quello che ognuno di noi è stato, quindi basta un attimo guardarsi indietro per ritrovare quel modo che hanno i bambini di rimettere in ordine la piramide delle priorità, e in questo insomma il bambino può insegnare molto all'adulto. Questo è un romanzo che si declina all'indicativo presente, parla di noi, parla delle guerre che ci arrivano in casa da tutto il mondo e si intersecano con le guerre interiori che anche noi viviamo.
7: Non c'è del resto molto da dire sulle differenze tra quelle che erano le guerre di ieri e le guerre di oggi. Il treno dei bambini, come tanta ancora vita, i bambini comunque hanno tanto da insegnarci.
8: Hanno tanto da insegnarci. Diciamo che in quella storia lì del dopoguerra, il treno dei bambini, c'erano ancora degli adulti che proteggevano i bambini. Qui oggi i bambini che scappano dalle guerre, se si salvano, si salvano da soli.
7: Alle nostre spalle uno dei cuori pulsanti del salone, l'Oval. Che atmosfera si respira oggi?
8: Ma guarda, secondo me i ragazzi stanno tenendo fede al titolo di questa edizione. Non so se salveranno il mondo, però sicuramente stanno contribuendo a salvare la letteratura.
7: E salveranno anche la lettura. E adesso ci colleghiamo invece con Marco. Con chi sei?
2: Sì, ci ha raggiunto Luca Bianchini in libreria con le ragazze di Tunisi. Luca, di casa al Salone, per tanti anni come lettore, come scrittore, com'è cambiata Torino, città del libro, in questi anni?
9: Beh, è una città che io ricordo un anno, il 2017, quando il Salone è stato spostato a Milano e qui c'erano solo piccoli editori e tutti noi, anche autori di grandi case editrici, siamo venuti in massa con tutta la città, delle code mai viste, per far capire a tutti quanto è importante per noi, e nessuno si è più permesso di spostare il Salone. Questo è il Salone per Torino.
2: E stiamo vedendo appunto la crescita in questi anni. Le ragazze di Tunisi, che cosa hai riscoperto della tua famiglia e di tua madre?
9: Mia madre è nata e vissuta a Tunisi, come tanti siciliani che negli anni 50 dovevano lasciare la Sicilia. Lei è nata e vissuta lì e, conoscendo la sua storia, ho capito perché io sono così. Quindi invito tutti, se hanno ancora i genitori in vita, a farsi raccontare come erano da giovani, perché grazie a loro capirete il vostro carattere.
2: Un consiglio davvero prezioso, grazie a Luca Bianchini. Insomma, quella del Salone è una grande festa della letteratura, come dicevamo, Torino, città del libro, con eventi che si allargano dal Lingotto fino al resto della città, oltre 1000 gli appuntamenti del Salone Off, alcuni anche in luoghi davvero insoliti, e allora scopriamone alcuni con Ludovico Fontana.
10: Numero 30. La vera storia del pirata Long John Silver.
11: In questo momento ho l'amica geniale nel cuore.
12: Una manciata di minuti per parlare del libro del cuore a un interlocutore, poi si cambia posto e si ricomincia.
11: Io ho portato questi due libri perché credo che rappresentino molto i miei due mondi.
13: Ho voluto portare Lessico familiare di Natalia Ginzburg.
12: E lo speed date letterario in un negozio di occhiali nel centro di Torino.
14: Alla fine si può esprimere un voto di preferenza del libro, ma anche della persona, e se si formano dei match, cioè due persone si sono votate, ci sono dei premi o in questo caso i biglietti per il Salone del Libro di Torino.
12: Nell'hotel accanto, in contemporanea, c'è un silent reading.
13: Un'ora di lettura dove tutti i nostri lettori leggono i loro libri, e la seconda ora sempre condotta da librai, editori e scrittori che interagiscono con la community che in quel giorno partecipa al silent.
12: Una simile iniziativa era andata in scena nella maestosa Reggia di Venaria. Sono tutti appuntamenti inseriti nel cartellone del Salone Off, la festa diffusa che porta al

0: Salone del Libro fuori dagli spazi del Lingotto, con 1000 appuntamenti in città e in regione. Presentazioni letterarie, conferenze, spettacoli, mostre.
1: Altissimo, onnipotente.
0: Qui siamo a bordo di un bus nel centro di Torino, con letture dal Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi.
2: Noi siamo attori di teatro, recitiamo, siamo abituati ad avere un contatto diretto col pubblico. Sicuramente all'interno dell'autobus questa vicinanza è ancora più corta, più stretta.
3: Io adesso sto andando al teatro, quindi sicuramente ti mette una certa emozione sentire queste parole prima di arrivare in un luogo dove comunque alla fine ti immergerai in uno spazio magico.
4: Laudato simi signore.
5: C'è una caratteristica molto bella del Salone, che è quella di creare reti non solo tra culture, paesi diversi, ma anche territori diversi. Come sempre, ogni anno ci sono dei gemellaggi. Il paese ospite dell'edizione 38 del Salone è la Grecia. Qui a Torino sono arrivati anche tutti gli stand delle regioni italiane, ma la regione ospite quest'anno è l'Umbria. L'Umbria quest'anno celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco, uno dei suoi, forse il suo figlio più illustre. Ci sono tante iniziative in questo senso, e proprio in corso in questi minuti il confronto tra il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, con Aldo Cazzullo, che è l'autore del caso editoriale di quest'anno con il suo libro su San Francesco. Domani qui a Torino arriverà la marcia per la pace, la Perugia Assisi, che verrà in una versione speciale. E chiaramente, quando si parla di San Francesco, non si può non ricordare Santa Chiara, un po' l'altra faccia della medaglia del francescanesimo. Ne ha parlato la scrittrice Dacia Maraini, l'abbiamo incontrata.
6: Mi appassionava questa immagine di donna coraggiosa, perché allora veramente un coraggio straordinario, che ha scelto di andare in convento per essere libera, perché allora una donna, diciamo casalinga, era destinata a sposare un uomo che non conosceva a 13-14 anni, a fare un figlio l'anno, e non aveva nessuna possibilità di istruirsi. E quindi lei preferisce andare in convento per poter scrivere e leggere, e diventa una donna sapiente e di grande intelligenza. E purtroppo non poteva uscire, ma la gente andava da lei, perché aveva una mente talmente creativa. Piano piano qualcosa è cambiato, proprio grazie ad alcune persone che sono andate contro la tradizione.
5: Anniversari, romanzi, storie, ma non dimentichiamo che quello del libro è anche un mercato che dà lavoro a decine di migliaia di persone. È un mercato in trasformazione, le sfide sono tanti, ne cito una, quella dell'intelligenza artificiale, ma parliamo proprio di questo con Elisabetta Terigi.
7: Ed è proprio così, Matteo, siamo con Federica Magro, direttrice editoriale Rizzoli. A lei domandiamo: qual è lo stato di salute del settore?
8: Allora, il mercato del libro per la prima volta dopo tanti anni, il 25 era chiuso in negativo, meno 2,1%, però crescono gli audiobook del 13% e cresce da tanti anni, questa è proprio una crescita strutturale, la lettura tra i ragazzi, nonostante diminuiscano i ragazzi, perché sappiamo che c'è un trend di denatalità che va un po' impicchiata.
7: Ecco, alla luce di questi dati, cosa si può fare per migliorare i dati, migliorare la lettura in Italia?
8: Io sono positiva se succedono due cose. Noi editori dobbiamo lavorare meglio, e meglio vuol dire pubblicare di meno. Rizzoli lo sta facendo negli ultimi anni, ma dobbiamo farlo tutti assieme. Meno titoli e puntare sulla qualità. L'altra cosa che deve accadere, sembrerà un appello, lo è, bisogna che la politica ricominci a investire nell'app 18, nel sostegno alla spesa e soprattutto nell'istruzione, e nella scuola che si insegna non solo a leggere, ma al piacere di leggere.
7: In un flash, due consigli di lettura.
8: Volentieri, due romanzi potenti per tutti i target di età, Cuore Nero di Silvia Vallone e Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia.
7: E allora continuiamo con i consigli di lettura dentro e fuori il Salone.
9: Beh, un'autrice che mi sta molto a cuore è Zadie Smith.
10: C'è fermento nelle librerie torinesi. Il Salone è arrivato, porta con sé tanti lettori anche nei negozi lontani dal Lingotto.
9: Sono giorni molto frenetici, pieni di

0: energia, perché naturalmente arrivano lettori e autori da tutta Europa, tutto il mondo, e anche naturalmente lettori italiani vengono a trovare e a vivere l'esperienza del salone, ma anche della libreria.
1: Qui siamo nel centro della città per capire come i librai vivono la fiera e quali sono i loro consigli.
2: L'incontro di Francesco Piccolo, che dialoga con Saviano e parlano dell'ultimo libro di Piccolo, appunto, che è Cosa sono le nuvole, un libro bellissimo sulla vita, sull'opera di Totò. Secondo me è imperdibile.
1: In questa libreria sul lungo fiume si terrà un evento del Salone Off.
3: Noi faremo un'unica presentazione, quella di Federico Zatti, un libro che ripercorre le tappe del caso Moro con nuovi elementi d'inchiesta.
1: Tanti i librai che in questi giorni si trasferiscono al salone con il loro stand o per gestire quello di una casa editrice.
4: In questo salone vi consiglio di scoprire degli autori che non sono, che sono noti ma forse non lo sono come dovrebbero. Una la potrete incontrare nei prossimi giorni, si chiama Claire Adam, il libro è Golden Child. Non è un caso che questo libro è stato il più amato dai gruppi di lettura americani, perché è un libro potente, di quelli che non si dimenticano.
5: Chiara Fagiolani, Libri insieme. Perché? Racconta di come i libri sono un motore di comunità, di aggregazione, un po' come il Salone del Libro, che raccoglie tutto il popolo del libro.
6: Questi i nostri consigli di lettura. Beh, che dire, non vi resta che venire a Torino, perché appunto il fine settimana sarà un fine settimana ricchissimo e forse il momento principale del salone. Vi do qualche nome degli incontri delle prossime ore. A livello internazionale è atteso David Grossman, ma poi c'è spazio anche per temi più leggeri. Ci sarà Fiorello, Lino Banfi, Ligabue, poi i grandi scrittori italiani, Sandro Veronesi, Nicolò Ammaniti, insomma veramente una proposta per tutti. Vi ricordo che appunto quindi Torino vi aspetta. Noi invece con Petrarca torniamo la prossima settimana alle 12.55 su Rai 3, continueremo a parlare del salone, avremo ospite Antonio Manzini, potete continuare a seguirci sui siti da TGR Rai, e adesso vi lasciamo con le note, perché quest'anno siamo stati abituati a lasciarvi con musica e canzoni sempre diverse, le note del concerto inaugurale del Salone del Libro, protagonista Vinicio Capossela. Buona giornata e buon salone!

0: Bentrovati, oggi siamo a Bolsena, lungo le sponde di uno dei laghi vulcanici più grandi d'Europa. Cosa ci ha portato in questo borgo del Viterbese? La 16ª edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, che si svolgerà domenica prossima, il 24 maggio, e farà aprire oltre 400 residenze in tutta Italia. Noi qui entreremo a Palazzo Cozza a Caposavi. Tutto questo dopo i titoli.
1: Porte aperte nelle dimore storiche d'Italia, siamo stati a Palazzo Cozza Caposavi, sul lago di Bolsena, tappa di nobili e intellettuali durante il Grand Tour. Non solo Magna Grecia, dopo il restauro torna a splendere la cattedrale di Gerace, monumento di bellezza bizantino-normanna nel cuore della Calabria. Riapre al pubblico l'orto botanico più antico della Lombardia. Si trova a Pavia e a volerlo fu l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Muore a 88 anni Georg Baselitz e la mostra in corso a Firenze diventa omaggio al gigante del neoespressionismo, famoso per le drammatiche figure a testa in giù.

Bentornati, siamo nel cuore del centro storico di Bolsena, questo borgo del Viterbese che per secoli è stata tappa fissa dei viaggiatori lungo la via Francigena ma anche lungo la via Cassia che collegava la Toscana al Lazio ed era proprio qui a Bolsena che facevano sosta per far riposare i cavalli. Oltre ai cavalli dovevano riposarsi anche i loro padroni e soprattutto a partire dal Settecento, quando cominciò ad andare di moda il Grand Tour, il viaggio nell'Europa continentale per acculturarsi e formarsi, e questo viaggio prevedeva chiaramente una tappa in Italia, i viaggiatori, nobili e aristocratici, sapevano di poter trovare accoglienza all'interno di Palazzo Cozza Caposavi. Stendhal, Guglielmo Marconi, Verga, Fellini, famiglie reali e viaggiatori illustri. La lista di ospiti del palazzo è lunghissima e inizia alla metà del Cinquecento quando Palazzo Cozza Caposavi viene commissionato agli architetti Simone Mosca e Raffaello da Montelupo dal cardinale Tiberio Crispo. Un viaggio, quello di oggi, fatto di storia e di storie, a cominciare da quella che ci riporta al perché il proprietario di questo palazzo, il cardinale Crispo, viene allontanato da Bolsena e poi che cosa c'entra un papa farnese.

0: castelli, una roccaforte bizantina, poi capitale normanna, ma la storia di Gerace inizia molto prima e inizia dal mare, da questo meraviglioso mare su queste spiagge. Dottoressa, siamo a Locri, nel cuore della Magna Grecia, sulla costa, ma come in un gioco di specchi, sulla collina guardiamo un'altra Grecia.
1: Sì, assolutamente. C'è una storia particolare. Nel VII secolo a.C. i coloni greci arrivano qui e fondano una delle città più importanti della Magna Grecia, per arrivare poi al VII secolo d.C., in cui la popolazione inizia a spostarsi nell'entroterra. E c'è una leggenda particolare. Pare che i locresi fossero orientati nello spostamento verso monte da uno sparviero, uno hierax in greco, che dà appunto il nome della città di Gerace.
2: Seguendo lo sparviero in alto, verso i monti, un'altra Grecia feconda la Calabria, la lingua e l'arte di Bisanzio, il miracolo della cattedrale, tempio dei cristiani, edificato con i marmi e le colonne dei pagani.
3: Siamo dentro la cattedrale di Gerace, la più ampia e, lo possiamo dire, la più bella della Calabria.
4: Sì, e adesso è ancora più bella con i restauri che sono stati realizzati quest'anno. È la prima volta che si scava la cattedrale sia nella parte superiore che nella sua parte ipogea e ha rivelato cose straordinarie.
3: Un dialogo tra la Calabria, tra la Gerace bizantina e il capitolo successivo, quello occidentale normanno.
4: E a me piace raccontarlo in questo modo. I greci che arrivano da noi, fondano la Magna Grecia, fondano Locri, arrivano i bizantini che si trasferiscono e realizzano questo castrum straordinario che è la città di Gerace, arrivano i normanni e tutti quelli che arrivano dopo nel segno della continuità. Quindi il mare che porta speranza e civiltà, e questo è il centro di tutto questo, è un'unità di civiltà che si sono succedute e che hanno reso grande e straordinario questo luogo.
0: Il Mediterraneo della pluralità.
4: Il Mediterraneo della pluralità.

0: Solo la cattedrale, la ricchezza di un tessuto urbano che ha conservato la sua antica impronta, chiese e monasteri, dimore nobiliari, le sorprese dell'arte e quelle del paesaggio, l'armonia mediterranea di Gerace.
1: Questo straordinario centro medievale, San Francesco di fattezze gotiche, San Giovannello un gioiello bizantino, davvero una ricchezza incredibile, perché?
2: È la porta aperta sul Mediterraneo, qui arabi, qui ebrei, qui musulmani, qui bizantini, qui normanni, tutti sono arrivati qui. E la stessa cosa era nel bilinguismo, qui si parlava il greco ma si parlava anche il latino e lo dicono anche gli edifici. Ecco qui la voce di San Francesco, qui la voce di San Giovanni Crisostomo.
1: Dalla spiaggia dove approdarono nel VII secolo a.C. i coloni greci fino alla rocca aragonese del 1400, 21 secoli di storia, un viaggio straordinario, ammirando sempre lo stesso magnifico paesaggio.
3: Bentornati a Bolsena, dove stiamo entrando all'interno di Palazzo Cozza Caposavi, tre piani ricchissimi di storia e di collezioni d'arte. Il palazzo nasce per volere di un cardinale, Tiberio Crispo, che era figlio della storica amante di Papa Paolo III, nato come Alessandro Farnese, quindi lo stesso cardinale faceva parte di questa famiglia potentissima che dominava tutta la zona del Viterbese. Il nostro cardinale era un grande esponente dello Stato Pontificio e quindi per realizzare il suo sogno di questo palazzo a Bolsena chiama gli architetti più importanti dell'epoca rinascimentale. L'era dei Farnese però non dura in eterno, è subentrato un altro papa, il nostro Tiberio ne subisce tutte le conseguenze, tanto da essere accusato di sperpero di denaro e di corruzione e allontanato dalla città. È in questo momento, subito dopo, che qui a palazzo arriva la famiglia Cozza Caposavi.
4: Il palazzo, dopo vari passaggi e uno stato di qualche decennio di abbandono, viene suddiviso tra le due famiglie più importanti di Bolsena, la famiglia dei Conti Cozza e la famiglia Caposavi. Queste due famiglie ristruttureranno e condurranno il palazzo per qualche anno separatamente, ma alla fine del Settecento avviene un matrimonio che porterà all'unificazione del palazzo.
3: In questa sontuosa galleria blu, affiancata da rappresentazioni dei paesaggi acquatici del territorio e del lago di Bolsena, si ha proprio l'idea dell'importanza di questa famiglia Cozza Caposavi che ha tenuto questa residenza per oltre 400 anni, portando qui tutta la ricchezza di una storia che ancora continua e soprattutto accogliendo moltissimi personaggi che vedremo tra poco. Andiamo adesso a Firenze, nella Cappella Brancacci della Chiesa di Santa Maria del Carmine, a scoprire tutto sui segreti della morte di Masaccio.
5: Guardare il capolavoro assoluto di Masaccio nella Cappella Brancacci della Basilica di Santa Maria del Carmine e inoltrarlo a Firenze e immaginare l'uomo, il genio che l'ha realizzato, ma anche la sua vita e la sua fine misteriosa, senza una sepoltura ufficiale. L'opera perfetta, così Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico definì quella di Masaccio ed è il titolo che lo storico dell'arte Alessandro Masi ha dato al suo ultimo libro, edito da Neri Pozza, un romanzo storico che lancia una provocazione.
6: Sarebbe importante ritrovare il corpo, le ossa di Masaccio, per stabilire almeno con un'analisi chimica se effettivamente questo sospetto di una morte avvenuta per avvelenamento sia vero o meno. Quindi riapriamo il caso Masaccio.
5: Una provocazione, sì, perché sarà molto difficile trovare i resti del corpo di Masaccio che per Vasari hanno trovato sepoltura proprio nella chiesa del Carmine. Come sarà difficile trovare qualche elemento che avvalori la tesi, sempre del Vasari, sulla sua morte nel 1428, quella per avvelenamento. Motivazione? L'invidia per la rivoluzione che stava portando alla pittura. Il fratello Giovanni, detto lo Scheggia, chiese un'indagine, ma il caso venne chiuso.
6: Il corpo di Masaccio rimarrà a Roma per molto altro tempo ancora. Io ho fatto delle indagini negli archivi capitolari, non c'è traccia del nome di Masaccio.

0: Poi tornerà a Firenze nel silenzio più assoluto della città. L'unico a lamentarsi della morte del suo amico fu soltanto Brunelleschi, suo maestro, suo mentore.
1: Resta la sua grande opera che apre la porta al Rinascimento, dipinta insieme a Masolino dal 1424 al 1426 e poi finita da Filippino Lippi, la scuola del mondo come la definì Cellini.
0: Masaccio è la prosecuzione, il perfezionamento di quello che Giotto aveva intuito con la prospettiva. Masaccio lo fa in maniera più sistematica, più matematica, perché si avvale anche dell'esperienza che Brunelleschi gli trasmette, quindi tutto il calcolo della prospettiva. Ecco, in questo senso lui è un perfezionamento della pittura di Giotto, ma è anche, da un certo punto di vista, un maggiore realismo delle immagini, quindi una forza che imprime Masaccio a quella che sarà la novità del secolo. Senza Masaccio sarebbe impensabile lo stesso Michelangelo della Sistina.

0: Bentornati a Bolsena, siamo dentro Palazzo Cozza Caposavi dove il proprietario di casa Francesco ci accoglie in questo salone che ci dà un po' l'immagine della passione per l'arte di questa famiglia.
1: Sì, il palazzo, siamo al piano nobile del palazzo, non era il palazzo principale, la residenza principale della famiglia, bensì è il centro nevralgico di tutte quelle che erano le proprietà agricole della famiglia. E siamo proprio in uno dei saloni più rappresentativi della casa, dove Antonio Tempesta, mentre affrescava Villa Lante a Bagnaia, fu chiamato qui proprio per realizzare i 12 Cesari, con i 7 re di Roma nei medaglioni affrescati sulle pareti.
0: Un chiaro riferimento a Roma di cui Bolsena per anni e per secoli ha cercato di essere un alter ego.
1: Bolsena era nello Stato Pontificio ed era, prima di Radicofani, l'ultima posta di confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, un luogo senz'altro strategico anche durante i secoli dell'Impero Pontificio.
0: Lasciamo Bolsena e andiamo a visitare l'orto botanico più antico della Lombardia, voluto da Maria Teresa d'Austria. Si trova a Pavia ed è stato da poco aperto al pubblico.
2: L'orto botanico di Pavia, il più antico della Lombardia, nasce a fine 1700 da un antico orto dei semplici per la coltivazione delle piante medicinali e l'insegnamento della scienza medica. A istituirlo l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, che ha un ruolo fondamentale nel processo di rinnovamento dell'Università di Pavia. La sede nell'area della chiesa di Sant'Epifanio, oggi scomparsa, e del convento dei canonici lateranensi. La prima cattedra di botanica viene affidata al monaco vallombrosano Fulgenzio Wittmann, che si ispira all'orto botanico di Padova.
3: È stato il fondatore dell'orto botanico di Pavia nel 1773, oltre che fondatore in seguito, pochi anni dopo, anche dell'orto botanico di Brera a Milano.
2: Oggi l'orto botanico di Pavia, 253 anni di storia, ospita collezioni di piante pregiate, rare ed esemplari curiosi e caratteristici di molte varietà di ambienti.
3: La collezione attualmente ospita più di 300 esemplari di rosa, le rose antiche, le rose moderne, e poi ci sono anche numerosi esemplari di rose selvatiche, le cosiddette rose botaniche. Queste sono delle azalee piuttosto antiche, risalgono agli anni 20 del Novecento. Sopra alle azalee troviamo questo maestoso esemplare di Cercis siliquastrum, noto anche come albero di Giuda, che in questa stagione dà il meglio di sé.
2: Il giardino botanico ha da poco riaperto al pubblico dopo i lavori di sistemazione. 2 milioni i fondi del PNRR che hanno permesso di sistemare, tra le altre cose, aiuole e biglietteria e di realizzare l'impianto di irrigazione automatica. Un'oasi di pace e bellezza per turisti e studenti di scienze naturali.
4: We saw it.
2: Abbiamo visto passando che c'era il giardino botanico e abbiamo detto entriamo.
5: We are landscape architects.
2: Siamo architetti del paesaggio in Germania, ci piacciono molto i giardini. Qui le rose non sono ancora fiorite, ma ogni stagione ha le sue bellezze.
6: Si sta bene, si sta in compagnia e si imparano nuove cose sulle piante.
7: Mi piace tantissimo il platano, è un po' banale come risposta probabilmente, ma mi ispira sicurezza.
8: Io mi specializzo sui rettili, insomma, non sono molto botanico, ecco.
2: Non mancano le curiosità, una targa dedicata a Eva Mameli Calvino, prima donna direttrice di un orto botanico a Cagliari, madre del futuro scrittore Italo. A Pavia cominciò la sua attività scientifica, una sezione dedicata alle piante del tè, che negli anni dell'autarchia fascista furono selezionate per produrre la bevanda in casa.
3: Ma non ha avuto grande successo, chi lo assaggiò disse che il sapore non era eccezionale.
2: Ci sono le serre, che oggi ospitano cactus e piante tropicali, progettate in legno a fine Settecento dal Pier Marini, architetto del Teatro alla Scala. Infine, il simbolo del giardino, il platano, dedicato a Giovanni Antonio Scopoli, scritto all'elenco degli alberi monumentali d'Italia.
3: Leggenda dice che egli piantò questo esemplare nel 1778 per onorare l'amico Carlo Linneo, padre della classificazione degli organismi viventi.
2: Uno dei simboli di questo luogo speciale affacciato sulla città.
0: Riprendiamo la nostra visita a Palazzo Cozza Caposavi, in questa sala, Francesco, dedicata agli oggetti cinesi.
1: Beh sì, andava di moda fino al Settecento, inizio dell'Ottocento, avere un salotto esotico, un salotto cinese, un salotto giapponese, un salotto indiano. Ma la cosa più particolare è che Balthus, diciamo negli anni 60-70, arrivò in zona e quando arrivò qui sotto la sua soprintendenza vide un'orribile carta da parati che fece rimuovere e agli operai di Bolsena fece riprodurre questo tema, questo motivo che poi sarà lo stesso motivo e tema che utilizzerà Villa Medici sotto la sua direzione artistica a Roma.
0: Tra i tanti personaggi legati al palazzo, anche il fratello di Napoleone, ricordato in questa sala.
1: Sì, è un legame indiretto con il palazzo, ma diretto con il territorio, perché questo signore, appunto, Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone Bonaparte, va dal Papa e il Papa gli vende un castello e un terreno qui sul lago di Bolsena, a Canino. Quando morì aveva diverse residenze, dei quali arredi sono stati acquistati interamente dalla nostra famiglia. Questo quadro molto curioso di Napoleone che guarda la sua tomba, ma essendo vietato rappresentare l'ex imperatore in territorio, diciamo, italiano, la famiglia dedita alla causa napoleonica usavano rappresentarlo con degli stratagemmi. Ed ecco che vediamo il cappello, il naso, il suo braccio, gli stivali e tra i due alberi, e rappresenta appunto Napoleone che guarda la sua tomba.
0: Da Bolsena a Firenze al Museo Novecento per una grande mostra dedicata a un maestro dell'arte contemporanea, il tedesco Georg Baselitz, famoso per le sue drammatiche figure con la testa all'ingiù.
4: Georg Baselitz, avanti, quasi 170 opere al Museo Novecento di Firenze per la mostra dell'artista tedesco scomparso da poco a 88 anni.
9: Uno dei più grandi protagonisti dell'arte moderna e contemporanea, un gigante, non c'è dubbio, che ha saputo ribaltare proprio, mettere a testa in giù il linguaggio figurativo, ricostruendo in fondo quella che era una tradizione interrotta.
10: Ecco, con lui quindi torna la figurazione, seppure intesa in modo nuovo, contemporaneo.
9: Beh, innanzitutto l'immagine viene aggredita e attraverso la disarmonia che lui produce genera una nuova armonia.
4: Un altro tratto classico di Baselitz, al di là delle sue figure a testa in giù, era quello di dipingere con la tela sul pavimento. La mostra di Baselitz, per accoglierla, è stata anche spostata la collezione permanente del museo. A parte alcuni dipinti come questo Haus 45, questa splendida aquila, anche lei a testa in giù, ospita una parte molto grande della produzione grafica dell'artista, realizzata anche con tecniche poco consuete.
10: Ha un senso particolare fare la mostra di Baselitz a Firenze perché ha avuto un legame profondo con Firenze.
9: Proprio è venuto qua, ha vissuto a Villa Romana un anno giovanissimo ed è lì che ha tratto ispirazione dal manierismo, dal Pontormo, dal Rosso Fiorentino, che lui nella sua ricerca di un linguaggio innovativo collegava agli artisti nordici del Cinquecento, non solo a Dürer, ma a Grunewald.
0: Siamo tornati a Bolsena e riprendiamo la visita a Palazzo Cozza Caposavi entrando nello spazio delle ex scuderie che ha ereditato la missione della famiglia di ospitare artisti. Francesco, in questo caso vediamo una mostra dedicata all'arte contemporanea.
1: Sì, qui l'antico incontra il contemporaneo.

0: contemporanei. In questa mostra organizzata dal comune di Bolsena e dalla famiglia Cozza Caposavi troviamo Tommaso Cascella, una mostra curata da Claudio Strinati, dove si cerca di avvicinare non solo gli addetti ai lavori, ma anche i giovani e soprattutto i bambini, in questa che è una Wunderkammer, una camera delle meraviglie, dove possiamo apprezzare tutta l'arte di Tommaso Cascella, non solo nelle opere pittoriche alle pareti, ma anche nelle sculture, negli arredi, nei tappeti, ed è quindi come immergersi nel mondo dell'artista e come parlare una lingua universale, la lingua dell'arte contemporanea, che appunto non si rivolge solo agli amanti, ai collezionisti, ai galleristi, ma anche ai profani.
1: E la mostra dedicata a Tommaso Cascella è un altro capitolo della visita a Palazzo Caposavi, che sarà aperto domenica prossima, 24 maggio, insieme a oltre 400 residenze in tutta Italia per la 16ª edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Luoghi in cui il tempo si è fermato e la storia si respira ancora. Le residenze d'epoca da 16 anni si aprono al pubblico per una giornata di visite guidate in spazi privati o normalmente chiusi ai visitatori. 450 in tutta Italia quelle che aderiscono all'iniziativa: castelli, rocche, ville, giardini. L'elenco si trova sul sito associazionedimoreistorichetaliane.it. Questa primavera lo stiamo vedendo, è tempo di riaperture. A Genova si può visitare la Torre Grimaldina, Palazzo Ducale, carcere per i ribelli, ma anche anima medievale della città.
2: La Torre Grimaldina regala uno spaccato sulla storia di Genova a cui pochi finora avevano accesso. Ora, con fondi PNRR, il restauro permette l'accesso non solo a un punto di vista sulla città, ma anche al racconto di quello che è stato, soprattutto nei secoli d'oro, per l'allora Repubblica di Genova.
3: Adesso la torre è questa, ma prima del restauro, che è avvenuto circa 100 anni fa, lo vedete che aveva tante piccole finestre, a parte quella in alto che è sempre stata la cella campanaria. E non solo, ma la cella campanaria ha avuto due fasi. Le varie parti della torre, salendo, sono di epoche sempre più recenti.
2: I lavori dunque hanno tenuto conto della sua storicità.
4: Abbiamo dovuto lavorare su due fronti, via Tommaso Reggio, ma anche con un castello di tiro, con ascensore su Piazza Matteotti, una passerella sopra i tetti di Palazzo Ducale, e quindi l'avvicinamento di materiale progressivo, costante.
2: Ma anche delle sfide della modernità.
4: Qui ci sono delle antenne di telefonia cellulare, tutto il centro storico è coperto dalla torre stessa, che ha questi ripetitori, che evidentemente anche loro, per servizio pubblico sostanzialmente, non potevano interrompere la loro funzionalità, ma erano incompatibili con l'attività di cantiere, per cui abbiamo dovuto staccare le antenne, mettere sul ponteggio, però devono stare oltre due livelli di ponteggio rispetto agli operatori per evitare che ci fossero problemi con gli operatori, e poi viaggio al contrario, finite le opere, ricollocate le antenne.
2: E oggi si cerca di rendere fruibile questo panorama al maggior numero possibile di persone.
5: Ai visitatori che purtroppo non potranno salire qui, portando con l'innovazione, i visori, la possibilità di vedere questo nuovo punto di vista

0: continuare a esercitare la loro opera.
1: Con i lavori sono emersi elementi nuovi che prima erano visibili solo in parte.
2: Un'altra serie di decorazioni parietali sono state sicuramente valorizzate da attività di pulitura e di restauro.
1: E durante il cantiere Palazzo Ducale non ha smesso i suoi lavori. Solo pochi giorni fa ha aperto la retrospettiva su Mimmo Rotella a 20 anni dalla morte, poco prima quella su Van Dijk, la più completa da anni. Entrambe sono visitabili fino a luglio. Le visite guidate sono da prenotare ma non sono adatte a tutti, soprattutto a causa dei 122 scalini. Per chi arriva in cima, però, il premio è questo panorama.
3: Bentornati a Bolsena, lungo il lago vulcanico tra i più grandi d'Europa, collegato al centro storico da questo viale monumentale che vedete alle mie spalle, 500 metri di platani monumentali. Questo percorso ombreggiato prende il nome da Colesanti, il gonfaloniere che nel 1873 ne avvia il progetto ed è uno degli interventi urbanistici più impattanti su Bolsena, conosciuta fin dai tempi del Medioevo come tappa della Via Francigena, lo abbiamo visto anche come

0: Abbiamo ricordato tante volte in questa puntata come Bolsena sia stato un centro, una tappa lungo la via Francigena e lungo la via Cassia, vie attraverso le quali a un certo punto della storia arriva anche Federico Barbarossa. Per difendersi da questo invasore nasce la rocca Monaldeschi della Cervara. E il momento dell'agenda, vediamo una selezione delle mostre in programma in Italia nei prossimi giorni.
1: Al Polo Culturale di Biella Piazzo, fino al 19 luglio, torna Selvatica, Arte e Natura in Festival, pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi dedicati a natura e ambiente. A 20 anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva all'artista, ripercorrendo 60 anni di attività del maestro del décollage, fino al 13 settembre. Fino al 4 ottobre, alla Grass Art 671 di Bergamo, la prima grande mostra antologica di Isaac Julien, artista multidisciplinare considerato tra i maggiori esponenti dell'arte visiva. A Palazzo Medici Riccardi, Firenze Deco Atmosfere degli anni 20, una mostra che racconta un decennio di straordinario fermento creativo in cui la città si afferma come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro e arti decorative, a Firenze fino al 25 agosto. Canto Napoli è il titolo della mostra che Emilio Isgrò dedica alla città partenopea, al Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al 29 settembre, un progetto del direttore Eike Schmidt che unisce l'artista famoso per le sue cancellature e la musica napoletana.
0: Questa puntata termina qui, vi invitiamo a visitare Bolsena con Palazzo Cozza Caposavi, ma anche le altre 400 e oltre residenze aperte in tutta Italia domenica prossima, 24 maggio, per la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Noi torniamo sabato prossimo.

0: Parleremo di ECM, il software che potenzialmente consente di spiare i magistrati, poi Ignazio La Russa, presidente del Senato, secondo alcuni costituzionalisti, avrebbe perso il requisito di imparzialità. Domani alle 20.30, Rai 3.
1: Il mare di Cagliari diventa arena. Il vento apre la sfida. L'America's Cup è tornata. Tre giorni, una sola direzione. Napoli 2027. La leggenda riparte dalla Sardegna. America's Cup, regata preliminare. Da venerdì alle 15, su Rai 3.
2: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
3: Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane, con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto, allaccia alla libertà, anche per gatti.
4: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
5: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. 1 euro. Batte forte.

0: Vivi un comfort avvolgente e artigianalità nei dettagli. DS7 Diesel, da 300 euro al mese anche senza permuta o rottamazione. Gamma DS Automobile, DS7, numero 8, numero 4 e DS3.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
2: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
3: Quando guardi un bambino, sai subito se ha fame. Basta solo uno sguardo per capire che sta male. Quando guardi un bambino, ti accorgi se ha paura. Quando guardi un bambino che è solo e vorresti stargli accanto, Save the Children è lì con lui. E tu lo sai che cosa fare. Dona il tuo 5 per 1000 a Save the Children.
4: C'è chi è un vero mordicalzini e chi il re delle scatole. Diversi in tutto, ma una cosa li accomuna. La tua scelta per loro. ProLife. Nutrizione su misura, secondo natura.
5: Ripartiamo da capo. Colore preferito?
6: Rosso.
5: Data di nascita?
6: Chiedilo a mia madre.
5: Sempre così calmo?
6: È un dono.
5: Quest'uomo non ha emozioni. Ho una sorpresa per te.
7: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
6: Che cosa vuoi che ti dica?
8: Il cuore non mente. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica, da 159 euro al mese.
9: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Disarmiamo la città, l'appello di associazioni, movimenti sociali e chiesa in corteo per le strade di Napoli per dire stop alla violenza e rilanciare il patto educativo. Individuata a San Giuseppe Vesuviano una centrale del falso, oltre 38.000 capi d'abbigliamento contraffatti sequestrati che riproducevano le griff del lusso. Classico e neoclassico, capolavori a confronto al via, la collaborazione tra Museo Archeologico e Capodimonte, al centro la figura della Dea Artemide. L'opera di Caravaggio al Piemonte della Misericordia come scenografia di una performance tra teatro e musica, un corpo che si fa tela nell'interazione con i difunti. Mezzogiorno di fuoco, in 5 si giocano la Champions, domani all'ora di pranzo il Napoli a Pisa per i 3 punti che le garantirebbero l'elite europea il prossimo anno e stasera alle 20 il primo round della semifinale playoff in Serie B, la Juve Stabia ospita il Monza, Ballardini lascia l'Avellino. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Tutta la Napoli che vuole la pace si è riversata in corteo fino al Duomo nella marcia popolare dell'educazione e della prevenzione promossa da Libera contro la violenza e le armi. Noi ci colleghiamo in diretta con Francesca Ghidini. Buon pomeriggio Francesca.
1: Buon pomeriggio operatori del terzo settore, educatori, associazioni, studenti, tutto il mondo della Chiesa in corteo da Piazza Garibaldi fino a qui, fino al Duomo, per dire no alla criminalità, alla povertà e soprattutto alla povertà educativa e rilanciare un patto educativo concreto. C'erano anche gli amministratori regionali e comunali, dalla regione fanno sapere presto una legge sull'educativa di comunità. C'erano moltissimi ragazzi soprattutto che hanno detto basta armi, basta pistole, basta coltelli e soprattutto non lasciamo indietro chi è in difficoltà. Ascoltiamo le interviste e poi torniamo in diretta.
2: Il Papa ha rilanciato fortemente l'esigenza di un patto educativo per questa città, un patto educativo che è partito dall'appello del Cardinale e che ha

0: fatto tanti passi in sinergia tra comune, regione, prefettura, passi che vanno affrettati in qualche modo e rinsaldati. Questa città non può più aspettare. Troppi bambini hanno meno diritti di altri.
1: Papa Leone ha parlato di una città insanguinata dalla violenza e poi ancora armi, troppe armi.
2: Sì, occorre un lavoro di intelligence molto forte per fermare il traffico e la diffusione illegale delle armi in questa città, che finiscono in mano a ragazzi troppo giovani e che lasciano Napoli completamente insanguinata.
1: Anche gli studenti in piazza per dire no alla criminalità.
3: Pensiamo che il diritto allo studio sia estremamente connesso alla violenza dilagante nella nostra città. Riuscire a garantire delle scuole per tutti e per tutte è il primo deterrente per la criminalità organizzata e non.
4: Sicuramente vanno preservati gli adolescenti, i bambini, le famiglie, perché scendere in piazza è anche per, soprattutto per loro, affinché possano avere un clima sano, sereno e sicuro in tutte le zone di Napoli e non solo.
1: Le associazioni sono un po' sole nel loro impegno contro la criminalità?
5: Diciamo che si nota o si avverte spesso uno scollamento tra i diversi segmenti, non tanto quanto essere soli, ma quanto purtroppo essere poco coordinati.
6: Lo stiamo vedendo dalle cronache quotidiane. Non è più possibile pensare solo a sistemi di repressione maggiorata. Bisogna fare in modo che la gioventù creda in valori forti che dirigano la loro vita, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
1: Raccogliere l'appello, l'invito di Papa Leone, la sua lezione la settimana scorsa qui in Piazza Plebiscito è una priorità, ricorda anche il cardinale arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, che ha parlato qui davanti al Duomo alla conclusione della manifestazione. Lo ascoltiamo e poi la linea può tornare allo studio.
7: Non stiamo marciando contro qualcuno, stiamo marciando per qualcuno. Perché stiamo marciando per i nostri ragazzi, per le loro famiglie, stiamo marciando per il futuro di Napoli. Credere nel futuro di Napoli significa soprattutto credere che nessun ragazzo nasce perduto, nessun quartiere nasce condannato, nessuna famiglia deve essere lasciata sola.
8: Cronaca, lo scorso 12 agosto insieme a un complice, un 33enne napoletano aveva fatto irruzione armi in pugno nell'hotel Excelsior di Napoli rubando un orologio di pregio a un ospite dell'albergo. Arrestato, era stato posto ai domiciliari da cui è evaso. La latitanza è durata un paio di mesi ma è terminata quando è stato rintracciato dai carabinieri a casa della madre nel rione Traiano, da dove è stato poi trasferito nel carcere di Poggioreale. Operazione antifalso della Guardia di Finanza di Napoli, sequestrati capi di abbigliamento e accessori di marche di lusso contraffatte stipate in un deposito a San Giuseppe Vesuviano. I dettagli con Carlo Solimene.
9: Le indagini sono partite proprio dalla zona adiacente a dove sorgerà la nuova caserma della Guardia di Finanza, tra le bancarelle a pochi metri da Porta Nalana e poi dal poco lontano mercato della Maddalena. Da lì gli uomini delle Fiamme Gialle sono riusciti a ricostruire i canali di approvvigionamento della merce contraffatta fino a individuare il Corriere del Falso, un marocchino che vi fornirà vari mercatini di Napoli. Pedinando l'uomo poi, i finanzieri sono arrivati a San Giuseppe Vesuviano, dove in un magazzino di circa 250 metri quadrati erano conservati quasi 40.000 articoli contraffatti, in prevalenza scarpe che replicavano marchi del lusso e sportivi, oltre a giubbini e magliette. Una vera e propria centrale del falso sequestrata dalla Guardia di Finanza, mentre per il 35enne nordafricano è scattata la denuncia per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
8: La politica, manca poco più di una settimana alla tornata elettorale per il rinnovo dei consigli comunali di molti comuni in campagna, tra questi c'è Afragola dove in due si contendono lo scranno di primo cittadino. Il servizio di Massimo Calenda.
10: A Fragora avrà l'invidiabile primato di sapere chi l'amministrerà la sera stessa dello spoglio. Sono due infatti i candidati alla carica di sindaco: Gennaro Giustino, che guida una coalizione di centro-sinistra, e Alessandra Iroso, a capo dello schieramento di centrodestra. In uno dei comuni più problematici dell'area nord di Napoli, dove la presenza della criminalità organizzata è ancora forte, come pure il degrado urbano, lo spirito del cambiamento c'è e si vede. Quello che era un grande paese agricolo si è trasformato nel corso dei decenni con una consapevolezza della sua storia e anche della sua forza economica. È proprio sulla Fragola che verrà che si concentrano i programmi dei due sfidanti sindaci.
11: La nostra visione è una visione che proietta la città in una dimensione fatta di maggiore partecipazione, partendo dal recupero di un senso di comunità. Questa città ha perso ogni forma di identità. Questa è una città che non ha più eventi ricorrenti, non ha sagre, non ha festival musicali, artistici, culturali. E allora noi partiremo proprio da questo, dal riscoprire il senso di comunità che si è perso.
12: Penso ad un modello di Afragola fondato su una comunità inclusiva, dove ci sia innanzitutto trasparenza, legalità, manutenzione e tanta inclusione, dove i giovani non siano lasciati soli e, se desiderano restare in questa meravigliosa città, abbiano le opportunità per farlo, dove le famiglie non siano lasciate sole ma siano sempre supportate dalla nostra amministrazione.
8: Le priorità del fronte progressista in vista delle prossime politiche al centro del tour, in cui i leader del 5 Stelle incontrano i cittadini. Vediamo con Annalisa Angelone.
13: Napoli, con l'Arena Flegrea a Fuorigrotta, è una delle più importanti piazze di Nova, la campagna di ascolto con cui il Movimento 5 Stelle dà la parola ai cittadini per scrivere insieme il programma di governo della coalizione progressista.
14: 100 piazze in Italia, oggi e domani anche in Campania sono 6, sono oltre 1000 i nostri conterranei che vogliono dire la propria sul prossimo programma del Fronte Progressista.
13: Le altre piazze della campagna sono oggi ad Avellino, Benevento, Salerno, San Marco Evangelista in provincia di Caserta e domani ad Ercolano.
15: Quanta fiducia nella tenuta, nella coesione del campo progressista?
16: Totale fiducia, come vediamo anche qui in regione, non abbiamo problemi, stiamo lavorando bene, coesi tutti insieme.
13: I cittadini propongono e mettono a fuoco 12 temi discussi nei gruppi di lavoro. L'ultimo passaggio a giugno, quando i report da tutta Italia saranno armonizzati con il contributo di esperti.
16: Teniamo sia il momento, il modo migliore per far sentire la voce dei cittadini e dare un contributo alla coalizione progressista.
8: Durerà fino alle 20 di oggi l'allerta meteo di colore giallo emanata dalla Protezione Civile della Campania su tutto il territorio regionale per locali rovesci e temporali, venti forti con possibili raffiche e mare agitato. Al momento non risultano corse cancellate per gli scafi verso le isole né sono previste sospensioni. Voltiamo pagina. Da Marcenise nel Casertano, l'impegno delle piccole e medie aziende orafe per il rilancio delle scuole di formazione. Nello Di Costanzo.
17: Istituzioni, artigiani, scuole, tutti insieme al centro orafo produttivo Oromare di Marcianise per discutere sul futuro del settore della gioielleria e sulla formazione dei giovani. In questo momento di cosa ha bisogno in maniera prioritaria il comparto orafo campano?
18: Tutelare, promozionare e trasferire alle nuove generazioni i saperi del Made in Italy, quindi il saper fare, il bello e ben fatto del Made in Italy e dell'artigianato orafo gioielliero campano che ci rappresenta nel mondo.
17: Un aiuto ai giovani arriva dalle case del Made in Italy della Campania, presidi territoriali del Ministero delle Imprese presenti a Napoli e Caserta per sostenere aziende e cittadini.
19: Illustrare ed aiutare i ragazzi insieme al mondo della scuola nel fornirgli un primo orientamento sulle agevolazioni che il governo e l'Europa in generale mettono a disposizione dei nuovi imprenditori.
17: La sfida è indirizzare i giovani all'artigianato e verso quegli antichi mestieri in via di estinzione, uno tra tutti l'ombrellaio.
20: Noi puntiamo molto sui giovani, la nostra speranza è che ci siano nuove leve capaci di portare avanti questi mestieri oramai scomparsi ma bellissimi.
8: Scrigno di biodiversità e ricchezza naturalistica riapre l'oasi del Voscone. Ce ne parla Andrea Caruso.
0: Un corso d'acqua e sentieri tra i boschi che conducono a un nuovo punto d'osservazione panoramico del Vesuvio nella piana dell'Agro Nocerino Sarnese. È la rinata Oasi del Voscone, area di 110 ettari che riapre al pubblico sotto la gestione dell'ente parco regionale del fiume Sarno e che forse, nel lungo e articolato percorso di riqualificazione, aiuterà a non associare più al fiume Sarno solo l'immagine del corso d'acqua più inquinato d'Europa.
21: Raccontare che del Sarno, del fiume Sarno, di tutta l'area del comprensorio, del bacino idrografico del nostro territorio, c'è salubrità, c'è biodiversità, c'è natura da cui poter ripartire per un futuro migliore.
0: L'area naturale inaugurata nel weekend

0: La neve sarà aperta con cadenza quotidiana, ricca di biodiversità. Al suo interno è stata censita la presenza della poiana comune, dell'upupa e poi tasso, istrice, gufo, volpe rossa, ghiandaia. L'Oasi sarà presto dotata di punti di ristoro e area picnic. Si punta a renderla un riferimento per le attività sportive e ricreative all'aperto, con glamping e mountain bike a disposizione dei flussi turistici in transito, soprattutto per Pompei.
1: Un'interpretazione intensa, quella di Maurizio Palumbo, che si interrelaziona con le sette opere di misericordia di Caravaggio nella chiesa del Piemonte. Il servizio di Anna Teresa Damiano.
2: Arriva vestito di nero, penitente e smarrito, in cerca di grazia. La tromba di Ciro Riccardi, la voce di Ilaria Tucci accompagnano i suoi movimenti nella chiesa del Piemonte della Misericordia. Sotto il quadro del Caravaggio, le sette opere di misericordia, c'è un corpo che si fa tela. Terzo atto della performance di Mauro Maurizio Palumbo, terza tappa dopo la Cappella San Severo e la Chiesa del Purgatorio ad Arco. Il telo rosso che avvolge il corpo è la porta per la misericordia.
3: Io sono arrivato qui al Piemonte, non ho trovato una porta aperta, ma appunto un portone spalancato, un'accoglienza, un protrarsi verso l'altro, non solo in termini proprio, diciamo, di cura, ma anche in termini di comunione, di ritrovo, di ritrovarsi nell'altro.
2: La voce di Lino Guanciale recita l'intensa drammaturgia poetica di Giulio Baffi.
4: Sette è il numero portante di questa preghiera, come sette sono le opere di misericordia, e misericordia è la parola che esalta il percorso, il pensiero del performer.
2: Due serate il cui ricavato va all'Associazione Nazionale Tumori, in linea con la missione del Piemonte della Misericordia, che da secoli si occupa di supporto ai più fragili.
1: È incentrata sulla figura della Dea Artemide, la collaborazione tra Museo Archeologico e Museo di Capodimonte. Ce ne parla Antonella Fracchiolla.
5: Qui siamo di fronte a un'antica tradizione e il DNA di questo museo, Napoli e Capodimonte, sono sempre state strettamente legate. La fabbrica di Capodimonte, la Real Fabbrica di Porcellana, riproduceva spesso le statue della collezione farnese.
6: È un'anteprima del grandioso e grande allestimento che apre al pubblico il 12 giugno di ben 14 più 2, quindi 16 sale dedicate alla porcellana, una delle collezioni più importanti e più significative al mondo.
7: È la prima tappa della collaborazione tra il Museo Archeologico di Napoli e il Museo di Capodimonte, l'allestimento L'Eco di Artemide, che nell'Atrio del Man fino all'8 giugno propone ai visitatori il confronto tra due opere delle rispettive collezioni. La statua di Artemide dal Tempio di Efeso, secondo secolo D.C., in prezioso alabastro, arrivata a Napoli da Roma a fine Settecento con la collezione farnese e il gruppo in biscuit di Filippo Tagliolini, scultore ceramista settecentesco da Capodimonte, che raffigura la Dea Artemide ma con l'aggiunta di altre figure. Sulla statua, quelle che potrebbero sembrare mammelle sono in realtà ora lette come scroti dei tori che venivano sacrificati alla Dea. Testa, mani e piedi in bronzo sono stati integrati a fine Settecento dallo scultore Giuseppe Valadier.
1: Il tecnico della Guerri Napoli, Jasmine Repe, ci ha incontrato gli studenti di San Sebastiano al Vesuvio. Che cosa si sono detti? Lo scopriamo con Ettore De Lorenzo.
8: Jasmine Repe è al coach del Napoli Basket con un palmarès che a leggerlo non la finisci più. Per un giorno sale in cattedra, invitato dal sindaco di San Sebastiano Peppe Panico e dalla preside Fabrizia Landolfi. Il coach croato ha risposto alle tante domande degli studenti del liceo di Giacomo, fucina di atleti in varie discipline, frequentato fino a pochi mesi fa anche dalla sciatrice Giada D'Antonio. Accompagnato dal vice Francesco Cavaliere, Repe ha ricordato ai ragazzi quanto sia importante avere obiettivi precisi nello sport e nella vita per non perdersi, ma anche il valore dello studio e dell'educazione. E poi ha ricordato: tutti hanno diritto a una seconda occasione e all'Italia, dice, ci vuole più coraggio nell'investire sui giovani.
9: Più coraggio, dare chance ai giocatori giovani, perché i giocatori giovani non ti tradiscono mai. se non ti aiutano subito a vincere, sicuro è un investimento e ti fanno vincere tra 2 o 3 anni.
8: Che cosa ti senti di promettere per la prossima stagione ai tifosi napoletani?
9: Importante non ripetere stessi errori che abbiamo fatto quest'anno. Adesso davanti di noi è un periodo molto molto importante, mettere a posto una organizzazione altissimo livello. Seconda cosa, costruire la squadra con giocatori che hanno fame vincere, migliorare, da giocatori con obiettivi personali e obiettivi comuni.
1: Il calcio, giornata di Verdetti tra Serie A e Serie B, gli impegni di Napoli e Juve Stabia nel servizio di Luigi Carbone.
10: Battere il Pisa a pranzo, assaporare la certezza della Champions e non sentirsi sazi, ma pronti per un altro anno insieme. E questo è il menù domenicale per Antonio Conte, la squadra e la società, con il presidente Aurelio De Laurentiis in testa. A mezzogiorno, orario grottesco per una partita di calcio e con il settore ospiti chiuso ai tifosi partenopei, anche se residenti in altre regioni. Ma senza scuse, contro i toscani ultimi e demotivati, gli azzurri devono evitare i cali di tensione visti contro il Bologna. Il tecnico, dopo un anno segnato da decine di infortuni, ha l'intera rosa a disposizione. Rientra anche Davide Neres, che dovrebbe partire dalla panchina, e Vergara scalpita per tornare titolare. Ha tutta la rosa a disposizione anche Ignazio Abate, artefice, insieme a una squadra dal grande carattere, della strana storia della Juve Stabia, una favola in campo, un incubo fuori per le vicissitudini societarie che si sono succedute in questa stagione. Questa sera, in uno stadio menti esaurito, la Juve Stabia ospita il Monza nella semifinale di andata dei play-off per la Serie A. Per il secondo anno consecutivo raggiunge questo traguardo, vertice della sua storia ultracentenaria. Nella regular season il Monza è arrivato terzo con 25 punti in più degli stabiesi, ma dopo aver eliminato il Modena, vincendo al Braia con una magia di Zeroli, città e squadra non vogliono smettere di sognare.
11: Abbiamo vissuto e stiamo vivendo emozioni che resteranno indelebili dentro di noi. Idealmente molti pensano che poi queste emozioni vadano accantonate, perché poi abbiamo uno scontro diretto, doppio scontro diretto durissimo contro una grandissima squadra, e bisognerebbe pensare cose di campo. Io invece dico che l'onda va cavalcata.
1: Davide Ballardini non è più il tecnico dell'Avellino, all'annuncio dello stesso allenatore lo ascoltiamo da Avvi Live.
12: Io ho detto alla proprietà: abbiamo l'ambizione, abbiamo il desiderio di tornare ad allenare in Serie A. Ecco, questo è il desiderio e l'ambizione. Quindi ho così fermato tutto quello che poteva essere, perché insomma sentiamo questo, ecco.
1: Chiudiamo con un ultimo ora: è stato arrestato in Spagna Pietro Izzo, considerato il reggente del clan Licciardi di Secondigliano. È tutto per questa edizione, buon pomeriggio.
13: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania, residua instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, molte nubi con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Migliora dalla sera con rasserenamenti. Sull'Appennino campano, annuvolamenti con rovesci e temporali nel pomeriggio, aperture successive. Sul Salernitano cielo coperto, con piogge diffuse che risulteranno anche a carattere temporalesco. Migliora

0: Per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia, c'è Iovis Flaconcini. Con miliardi di probiotici, fermenti di generi, specie e ceppi diversi, rinforza l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica, come te.
1: Gli ottici Grand Vision ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Vieni in negozio e scopri Grand Vision Plus. Due occhiali in due anni a partire da 10 euro al mese e tanti vantaggi esclusivi. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vita.

0: vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale.
1: Livia,
2: serve la tua costumista. Questi pantaloni mi stringono.
3: La mia solita pancia gonfia, sai, l'intestino pigro.
1: Prova 2 bicchieri di acqua fonte essenziale ogni mattina.
4: Ti sentirei più leggera.
5: Povera di sodio e ricca di solfati e magnesio. Fonte essenziale aiuta a depurare il fegato e a stimolare l'intestino.
1: È la costumista.
3: Salutamela.
5: Fonte essenziale. Sentirsi liberi dentro è semplice come bere 1 bicchiere d'acqua. Anzi, 2.
6: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
7: Per avere un bucato straordinariamente pulito, dovresti lavarlo appena si sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax, poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
8: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
9: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
8: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
9: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
8: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
10: Lo allontanano.
11: Sperano che il wifi di Tim vada giù.
12: L'unica cosa che va giù è il loro morale.
13: So io chi chiamare.
14: C'è uno che sembra Gigi D'Alessio. È Gigi D'Alessio. Resti con noi.
13: Certo.
15: Ma mo cosa fa?
13: Ci penso io.
16: Tutto l'intrattenimento che ami è su Tim Vision. Sceglilo con la qualità e la potenza del wifi di Tim.
17: Quanti contenuti,
14: Ma qui il tempo non manca.
16: Vieni nei negozi.
18: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: Maldive, morto uno dei sommozzatori militari impegnati nella ricerca dei 4 subdispersi. In arrivo 2 esperti dall'Italia, sospesa la licenza alla nave della escursione. Teheran, Hormuz, nuova rotta con pedaggi e solo per paesi amici. Media, Trump pronto a nuovo attacco nelle prossime ore. Pezeshkian scrive al Papa, il mondo si opponga agli USA. Meloni sull'Albania, il Consiglio d'Europa ci dà ragione. La Premier in Grecia per il forum con i paesi del Golfo. Polemica su conti e manovra, le opposizioni dal governo solo fallimenti. Lampedusa, neonata muore per ipotermia dopo lo sbarco. Era con la madre e la sorellina su una barca, soccorsa dalla finanza. A bordo in 55, con segni di violenza. Riparte tra poco il match Sinner-Medvedev, sospeso ieri per il diluvio, dopo un break in cui Jannik ha accusato un malore e il russo accusa, favorito dall'arbitro, andrebbe multato. Buongiorno, bentornati al TG3. Tragedia nella tragedia alle Maldive, dove sono morti 5 sub italiani, perché oggi ha perso la vita anche uno dei sommozzatori militari impegnato nelle ricerche dei dispersi. Ora si indaga per capire cosa abbia davvero causato la morte dei sub. Allora, per tutti gli aggiornamenti andiamo dalla nostra inviata a Malé, Lucia Sveglia. Lucia.
1: Proprio così, operazioni di ricerca che per oggi si sono concluse, ma molto molto complesse e rischiose, tanto che in quelle grotte poco fa uno dei sommozzatori che cercavano i corpi dei 4 italiani sub ancora dispersi è morto in ospedale per malattia da decompressione. È un militare, un sergente della Marina Maldiviana, si chiama Mohamed Mahdi. È un martire, ha detto il presidente delle Maldive, Moisu. In arrivo ora sono anche 2 esperti italiani per dare una mano alle operazioni. Il primo corpo recuperato, lo ricordiamo, è quello di Gianluca Benedetti, istruttore padovano e tra i più esperti della spedizione. Nel frattempo il Ministero del Turismo delle Maldive ha sospeso la licenza alla nave della escursione, che è ancora qui in rada, ancorata alle nostre spalle, sospesa a tempo indeterminato a causa della gravità dell'incidente, dicono, e per agevolare le indagini, e ha raccomandato a tutti gli operatori turistici qui nell'arcipelago di rispettare strettamente le normative. La polizia indaga, si cerca di capire perché sia stato superato il limite dei 30 metri, quello solitamente consentito per le immersioni alle Maldive, ma vediamo il nostro racconto con Guido Gaspari. L'arrivo.

0: In rada, tra le safari boat e i tour della pesca sportiva. E nel porticciolo di Maletra i turisti cala il gelo.
1: Eccola, la vedete, la Duke of York, proprio adesso è mezzogiorno e un quarto qui al molo di Malesta per attraccare. A bordo ci sono gli italiani sopravvissuti alla tragedia delle grotte, quelli che non si sono immersi.
0: All'ancora, la nave con i 20 italiani sopravvissuti alla tragedia. Nessuno scende. Ancora in corso gli interrogatori della polizia. A bordo anche le psicologhe inviate dal governo. A seguire le operazioni nell'atollo di Vavu, anche il presidente delle Maldive, Mohamed Muizu, gli mostrano sulla lavagna il bacino di ricerca. Ma a metà giornata, uno dei sommozzatori dell'esercito ha un malore, problemi di decompressione durante la risalita dalle grotte. Lo portano in ospedale in condizioni critiche. Purtroppo non ce la fa. La tragedia dei 5 italiani ha scosso tutta la comunità degli amanti delle immersioni e delle guide qui nell'arcipelago.
1: Alimata Caves are dangerous.
2: Not very, I would not, if it's well planned.
0: Le grotte di Alimata non sono pericolose in sé, se il meteo è buono. Serve un permesso speciale per andarci e una serie di certificati per poter scendere sotto i 50 e rispettare sempre i propri limiti.
2: In your limits as well, yeah?
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi in Grecia per prendere parte al vertice sull'energia dei paesi del Golfo. L'incontro dovrebbe iniziare proprio a breve. Andiamo in diretta dal nostro inviato Mario Franco Cao. Mario.
4: Presidente del Consiglio, che è appena arrivata in questo resort extra lusso e iper blindato sulla costa del Peloponneso, Giorgia Meloni che parteciperà al forum tra alcuni paesi del sud Europa, alcuni paesi del Golfo, poi c'è anche la Finlandia col presidente Stubb, poi BCE e Fondo Monetario Internazionale, un forum organizzato dal premier greco Mitsotakis e da Antenna Group, il nuovo editore proprietario di Repubblica. E sarà proprio il patron Kiriakou a introdurre i lavori insieme con Giorgia Meloni e all'emiro del Qatar Altani. Si parla naturalmente della situazione del Golfo, delle difficoltà legate all'energia, ma anche per le catene di approvvigionamento, stanno mettendo in difficoltà tantissimi paesi. Poi a margine ci sarà anche spazio per un confronto tra Italia, Grecia, Malta e Cipro sull'immigrazione. Questa mattina la soddisfazione della Presidente del Consiglio per la decisione del Consiglio d'Europa, che giudica legittime le cosiddette soluzioni innovative sui migranti, come i centri per i rimpatri in paesi terzi, sul modello proprio del patto stipulato tra Italia e Albania. Giorgia Meloni che arriva qui sulla scia delle tensioni però nel governo, sempre in cerca di risorse per poter confermare il taglio delle accise, e poi col braccio di ferro ingaggiato con l'Europa sulla flessibilità per le spese, non solo per la difesa ma anche appunto per l'energia. La a distanza tra Crosetto, ministro della difesa, che vuole i prestiti europei da 14 miliardi, Giorgetti e la Lega che sono contrari, e ieri anche l'lapsus del ministro degli esteri Tajani, che riteneva possibile una manovra correttiva, poi invece ha detto no, parlava di scostamento di bilancio. Su tutto questo sentiamo Francesca Lagorio.
5: La coalizione è salda, prendiamo le decisioni mettendo da parte l'interesse di partito, così da Fratelli d'Italia Arianna Meloni derubrica dinamica naturale l'inciampo tra Tajani e Giorgetti, tra il vice premier forzista che non esclude una manovra correttiva per far fronte alla crisi energetica per poi rettificare, e solo un lapsus dopo la smentita del ministro leghista dell'economia Giorgetti.
6: Persistono gravi incertezze legate all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, la Lega chiede all'Europa di prenderne atto e si sta adoperando perché ci sia un intervento di bilancio pubblico a sostegno delle nostre imprese.
5: Ma di fronte alla crisi di Hormuz il passaggio è stretto, con la Lega che osteggia i prestiti safe per la difesa chiesti dal ministro meloniano Crosetto e il capitolo nomine dell'autority incendi e il clima. Le opposizioni non fanno sconti. La destra sa solo occupare posti di potere e piazzare poltrone, attacca Schlein invece di dare risposte a cittadini e imprese.
7: Ce lo raccontano tutti, non riescono più a fare la stessa spesa di prima con lo stesso stipendio di prima. Questo vuol dire che l'inflazione ha galoppato, le bollette sono le più care d'Europa, la destra aveva i numeri per fare tutto, non è riuscita a fare nulla.
5: Parlano di manovra correttiva all'affondo di AWS invece di un'azione a tutela degli stipendi, lo scostamento per le spese militari è una follia in questo contesto, rilancia il leader dei 5 Stelle dall'assemblea programmatica di Nova a Roma, poi mira diretto alla Premier in missione in Grecia. Io tifo per l'Italia, ma dopo 4 anni di politica estera fallimentare, di firme penalizzanti, dal patto di stabilità al riarmo nato al 5%, verrebbe da dire sta buona non firmare più nulla.
3: Nei giorni in cui si discute il rinnovo del contratto nazionale del personale sanitario, la CGIL è nelle piazze per raccogliere firme per una legge di iniziativa popolare per garantire a tutti il diritto alla salute. Il sindacato chiede un aumento sostanziale del Fondo Sanitario Nazionale e la valorizzazione del

0: personale con assunzioni stabili e lo stop alle esternalizzazioni. I soldi vanno trovati, dice il numero uno della CGIL Landini, combattendo l'evasione fiscale e tassando i grandi patrimoni. Ai gazebo anche una proposta di legge per dare ai lavoratori in appalto uguali tutele e garanzie. Concluso il viaggio di Trump in Cina, tornano a soffiare venti di guerra sull'Iran, possibile secondo diversi media la ripresa delle operazioni militari, e il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
1: Non siamo mai stati così vicini alla ripresa della guerra con l'Iran. L'allarme arriva dalla CNN e i media israeliani chiariscono: nelle prossime 24 ore gli americani decideranno se riprendere i bombardamenti. Cerca una sponda al presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa. Lo ringrazia per le sue parole morali e giuste contro il conflitto. L'aggressione, scrive, ha provocato l'assassinio di 3.468 civili, con danni a scuole, università, luoghi di culto. Sul nodo più urgente, Hormuz, il Parlamento iraniano si dice pronto ad annunciare le procedure per il transito delle navi commerciali e il pagamento dei pedaggi, ma soltanto per chi collabora con Teheran. Un tema che è stato al centro della visita in Cina del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Xi Jinping vuole che la guerra finisca, vuole darci una mano, ha detto, ma è su Taiwan, adesso che la tensione è sempre più alta. Per Pechino c'è il rischio di un conflitto con Washington se la questione viene gestita male. Non penso che Xi voglia una guerra, dice Trump. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un conflitto a 15.000 chilometri di distanza. Resta sospesa al momento la consegna di una partita di armi diretta a Taiwan. Non voglio che qualcuno dica scegliamo l'indipendenza perché gli Stati Uniti ci appoggiano, dice Trump alla Fox. Immediata la reazione di Taipei. La vendita di armi è il pilastro per la stabilità della regione. Siamo un paese sovrano.
0: Aveva poche settimane la neonata morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. Viaggiava con la madre, la sorella e altre decine di migranti su un barchino soccorso dalla Guardia di Finanza. La procura ha aperto un'inchiesta. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
2: Era sopravvissuta alla traversata, quasi in salvo. Ma la piccola, di poche settimane, è morta subito dopo l'arrivo a Lampedusa. Sono provati gli operatori che alle 4 di questa mattina hanno accolto al molo Favaloro lei e gli altri naufraghi, soccorsi dalla Guardia di Finanza.
3: La maggior parte delle persone, fatta eccezione per la madre e la sorella di questa bambina, che sono state portate con lei d'urgenza al poliambulatorio di Lampedusa, non erano a conoscenza del suo decesso e continuavano a ringraziare Dio per il fatto di essere tutti e tutte sopravvissute.
2: I medici hanno cercato di rianimare la neonata, ma la bimba non ce l'ha fatta, è morta di freddo. Saranno gli accertamenti disposti dalla procura di Agrigento a confermarlo. La mamma e la sorellina stanno ricevendo assistenza psicologica. Originaria della Costa d'Avorio, il loro viaggio era iniziato giovedì da Sfax, in Tunisia. In 55 su una piccola barca in metallo. Alcuni, sulle braccia e sulla schiena, portano i segni della violenza subita prima di partire.
4: Siamo di fronte all'ennesima tragedia legata al tentativo disperato di raggiungere l'Europa. Dall'inizio di quest'anno sono oltre 1200 le persone morte o disperse in mare, oltre 800 solo nel Mediterraneo centrale, e tra di loro ci sono molti bambini, più di 100 ogni anno negli ultimi 3 anni.
2: Le associazioni continuano a chiedere canali di ingresso regolari e sicuri, oltre a un meccanismo strutturato di ricerca e soccorso in mare.
0: L'omicidio a Taranto di Bakary Sakho, aggredito e ucciso da un gruppo di giovanissimi. Indagato per favoreggiamento il titolare del bar in cui il bracciante di origine maliana aveva cercato rifugio. Elisa D'Alto.
5: In parte perché almeno due di quei ragazzini li conosceva, ma il titolare di questo bar, che non ha soccorso Bakary Sakho, avrebbe agito per un motivo ancora più banale: non voleva problemi. Lo mette nero su bianco il GIP di Taranto, che ha confermato il carcere per i 4 ragazzini accusati di aver aggredito a morte sabato scorso il bracciante maliano. A ucciderlo la furia senza un perché di un gruppo di adolescenti, ma anche l'indifferenza di un adulto, l'unico da cui la vittima ha cercato rifugio. Lo spiegano le immagini delle telecamere che documentano gli ultimi minuti di Sakho, descritte così dal giudice. Battuto da tutti, attinto da 3 colpi di coltello, l'uomo guadagnava l'ingresso al bar dove si accasciava sul pavimento per essere trascinato maldestramente, mani e piedi, all'esterno. Il titolare avrebbe detto al gruppo di uscire senza chiamare il 112, ora è indagato per favoreggiamento. Questa mattina nell'interrogatorio uno dei due maggiorenni indagati ha negato di aver partecipato all'aggressione. Ieri davanti al giudice i quattro minorenni avevano rilasciato solo dichiarazioni spontanee per minimizzare in parte la portata di quel che è successo. Il GIP si sofferma sul loro atteggiamento, il disprezzo per una condizione di arrendevolezza, la brutalità su un corpo ormai immobile e infine la fuga. Hanno puntato Bakary Sakho che da solo all'alba di un sabato andava a lavorare nei campi.
0: Ancora una tragedia in montagna. Sono stati ritrovati senza vita i due giovani escursionisti stranieri dispersi da ieri in Friuli, in provincia di Udine. Le vittime sono state individuate e recuperate dall'elicottero della Protezione Civile. Secondo una prima ricostruzione, i due, dopo aver perso l'equilibrio, sarebbero precipitati su un tratto particolarmente ripido. E ora andiamo a Cannes, anche oggi grandi star del cinema come Javier Bardem e Adam Driver, attesa per la presentazione del documentario su Vittorio De Sica, ma ci dice tutto in diretta la nostra inviata Luciana Parisi. Luciana.
6: Eh sì, in Cannes Classic viene presentato il documentario di Francesco Zippel, si chiama Vittorio De Sica, una vita in scena, racconta l'uomo, anche il cantante, l'attore e soprattutto il grande regista che ha contribuito alla rinascita del cinema italiano nel dopoguerra. Veniamo al concorso con Ship in the Box, che è il film di Kore Eda, che immagina un'umanità davvero prossima nella quale gli androidi entreranno nelle nostre famiglie, racconta la storia di una donna che perde il figlio, lo sostituisce con un piccolo robot che gli assomiglia moltissimo, sembra un fantasma, in realtà è l'inizio di una nuova umanità. Quindi stasera vedremo sul red carpet Javier Bardem qui con il primo film spagnolo in concorso di Sorogoya nella storia El Ser Querido di un regista del rapporto controverso complesso con sua figlia, e poi questa sera ci sarà Adam Driver a presentare il nuovo film di Grey. È una storia ambientata, si intitola Paper Tiger, è una storia ambientata in America negli anni '80. Vi ricordiamo ancora che ieri sera è stato consegnato il Leone d'Oro alla carriera John Travolta a sorpresa, e da Cannes è tutto.
0: E siamo agli internazionali di tennis, tra poco in campo Sinner e Medvedev per le ultime battute della semifinale che ieri sera era stata interrotta dalla pioggia. Jacopo Cecconi.
7: È rimasta a metà del guado, nel vero senso della parola, la semifinale fra Sinner e Medvedev agli internazionali d'Italia. Sul 4-2 per l'alto atesino nel terzo set si è scatenato il diluvio. Fra poco i due tornano in campo per concludere la partita, se Jannik manterrà il break di vantaggio, conquistato così. Domani alle 17 avrà la possibilità di sfidare il norvegese Ruud davanti al presidente Mattarella. L'ultimo italiano a vincere a Roma fu Panatta esattamente 50 anni fa e i tempi sembrano maturi per rompere il tabù. Il numero uno al mondo suscita ormai reazioni di questo tipo. Sta facendo il giro del web l'emozione di questa bambina. Ha pagato invece la disabitudine a certi livelli Luciano Darderi, prima dimenticando in modo un po' fantozziano di accompagnare in campo il bambino che avrebbe dovuto fargli da mascotte. Poi battibeccando così con un tifoso. Infine cedendo 6-1-6-1 contro Ruud. Resta per lui l'affetto ormai incancellabile dei tifosi italiani, scolpito nei cuori di tutti con la vittoria nella nebbia dei fumogeni di mercoledì notte, anche quella solidamente ancorata a un immaginario fantozziano.
8: Batti? Ma mi dà del tu?
9: No, dicevo, batti lei!
7: Ma sono in tanti a scommettere che presto anche Luciano saprà dare del tu ai più grandi tornei.
0: Ora c'è Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile, poi subito dopo la sigla il TG3 Lease.
10: Benvenuti a Pixel. I medici che hanno provato questa tecnologia l'hanno definita una sorta di supervista. È un sistema che permette di individuare i segni di un futuro cancro anche nei tessuti sani. E insomma potrebbe essere davvero una rivoluzione.
11: I medici che hanno avuto a che fare con questa tecnologia dicono che la sensazione che si prova è quella di avere una specie di

0: L'articolo 17 deve aver creato molte perplessità nel nuovo pontefice, che appena dopo l'elezione mette il comitato sotto controllo vaticano e poi a inizio febbraio 2026 lo sopprime. Nel provvedimento si legge che i rapporti economici in atto devono essere rimessi sotto il controllo della Congregazione Vaticana per i Laici e la Famiglia.
1: Il nuovo chirografo che lo sopprime insiste molto nel fatto che i soldi che ci stanno, che sono stati raccolti, che eventualmente sono stati chiesti, devono rientrare sotto le autorità legittime del Vaticano che di finanza si occupano.
0: I soldi erano finiti sui conti dell'associazione Biuman fondata dal Cardinal Gambetti e dalla quale è uscito recentemente. Tra chi chiedeva i soldi c'era padre Enzo Fortunato, che è stato anche nominato direttore della comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, nonostante la Santa Sede abbia già diversi direttori della comunicazione. Lo incontriamo per chiedere come sono stati gestiti i soldi.
2: Padre Fortunato, buongiorno. Giulio Valesini, Report.
3: Ogni bene, sta, allora.
2: Ogni bene anche a lei.
3: Avanti.
2: Senta, mi spiega che sta succedendo con il comitato per la giornata mondiale dei bambini?
3: Niente, il Papa ha detto che si fa a livello pastorale, a livello... Come state?
2: Bene, bene. A livello
3: no,
2: pastorale?
3: Ma chi siete? Fatemi capire.
2: Report, report.
3: Ah, siete arrivati qua, ma che bravi!
2: Senta, padre, una cosa. Che c'entra l'associazione Biuman? Perché i soldi del comitato finivano nei conti correnti dell'associazione Biuman?
3: È perché era quella stabilita in precedenza e poi c'è stato un altro conto e l'abbiamo messo sull'altro conto.
2: Ma che c'entra Chiorazzo? Mi rispondo soltanto questo. La cooperativa Auxilium e Chiorazzo.
3: Insieme alla Sant'Egidio si occupano di bambini.
2: Ma si occupano di bambini? Merlo?
0: Il denaro raccolto per la giornata mondiale del bambino attraverso donazioni e sponsorizzazioni era custodito da un'associazione italiana, Biuman Extra Vaticano, nata sotto l'egida del cardinal Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro. Anche lui francescano. Nel bilancio della Biuman stilato il 22 dicembre del 2025 si legge che ci sono 1,2 milioni di incassi e 580.000 di spese e ben 650.000 di liquidi rimasti in cassa, ma dalle carte si capisce che Leone XIV ha ordinato di aprire un nuovo conto corrente dedicato per avere tracciabilità dei soldi e inserire nello statuto un codice etico per evitare partner e fornitori pericolosi.
2: Avete incassato un
3: questa
2: milione.
3: Questa domanda alla contabilità,
2: no,
3: io non so bravo.
2: C'ho tutto qua, c'ho tutto qua.
3: Ah, ma che bravo! È tutto chiaro, via.
2: No, mica tanto, perché c'è scritto che dovevate fare un conto dedicato proprio per la trasparenza e la tracciabilità dei soldi.
3: C'è tutto.
2: No, mancava.
3: Domanda alla Biuman, c'è tutto. Tutto
2: a chi lo devo mandare?
3: Alla Biuman.
2: Ma perché la Biuman? Scusi, ma perché la Biuman?
3: Belli.
2: No, non mi dica. Mi tratti bene, padre.
3: No, sempre. Sapete che vi voglio bene.
2: Allora, rispondo. Perché? Perché allora? Non
3: è tutto chiaro, è tutto chiaro. Io purtroppo sono bravo. Io sono questo
2: mancanza...
3: Ande, io sono questo Ande.
2: Lo so, però tanti soldi, però, padre, tanti soldi.
3: Ma per fare cose bene.
2: Però sono avanzati. Che fine hanno fatto?
3: Al Santa Sede, tutti.
2: Adesso, però prima c'era una contabilità separata.
3: Tutto, no.
2: Prima
3: tutto,
2: sì, prima sì.
3: Tutto.
2: Tutto, tutto cosa? Il Papa si è arrabbiato, padre.
3: Assolutamente no.
2: Sì. Perché lei ha letto la chiusura,
3: no, non dite,
2: no, però ha letto,
3: non
2: la,
3: dite
2: è molto drastica,
3: non dite bugie,
2: però è molto drastica, però è molto drastica la chiusura.
3: Non dite bugie,
2: no, non dico
3: che col Papa c'è un buon rapporto, facciamo la rivista,
2: però
3: scrive,
2: c'è scritto che da questo momento in poi tutta la contabilità e tutta la rendicontazione, anche quello in sospeso, va riportata
3: prima
2: dentro al Vaticano.
3: Prima c'erano delle indicazioni, adesso altre le abbiamo eseguite, la Chiesa la si ama e la si serve.
4: Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.
0: Il Comitato Pontificio per la Gestione della Giornata Mondiale del Bambino è l'occasione per tessere relazioni. A febbraio 2025, insieme a Papa Francesco, c'è l'ex vicepresidente USA Al Gore, la regina di Giordania Arania, Mario Draghi. Ad organizzare il forum sui diritti del bambino c'è sempre la cooperativa Auxilium di Chiorazzo. Tra gli invitati spunta anche Camel Gribi, il vicepresidente del gruppo San Donato, proprio quello che possiede il San Raffaele e utilizza la cooperativa Auxilium. E tra gli sponsor della giornata del bambino, accanto a Eni e Poste Italiane, c'è la GKSD di Gribi e dei Rotelli.
2: Come mai i soldi della giornata mondiale dei bambini venivano all'associazione Biuman?
5: So che era il soggetto attuatore di questa giornata.
2: No, c'era un comitato.

0: Sì, ma il soggetto attuatore era questa associazione.
1: Che è la sua associazione?
0: No.
1: E come no?
0: È stata fondata poi lei. Dopo.
1: Sono avanzati anche parecchi soldi.
0: Guardi, io non ho competenza, ci vediamo, le spiego tutto quello che posso, lei si è interessato,
1: certo,
0: volentieri, ma adesso devo andare.
2: Allora, il cardinale Gambetti ci scrive che prende le distanze da quanto detto da padre Fortunato e ci scrive che inviti e accreditamenti alla giornata mondiale dei bambini sono stati gestiti dal comitato promotore presieduto da padre Enzo Fortunato, senza alcuna previa consultazione con lui o con Be Human, che era solo il soggetto attuatore amministrativo. Il cardinale Gambetti si rammarica anche di non aver potuto rispondere nell'immediatezza alle domande del nostro Giulio Valesini, contava probabilmente di farlo in un contesto più tranquillo, tuttavia per amore di trasparenza ci ha inviato la documentazione e una lunga lettera dettagliata su cui troverete le risposte ad alcune domande che abbiamo posto sul nostro sito. E poi ci tiene però a far sapere che è stato lo stesso padre, lo stesso Papa Francesco a delegare la Be Human a gestire i conti correnti del comitato promotore della giornata dei bambini e poi che dopo aver pagato le fatture ai fornitori i 260.000 euro rimasti sul conto sono entrati in conto correnti gestiti dal Vaticano. È una richiesta di Papa Leone XIV, quella di far rientrare il controllo sotto gli organi preposti del Vaticano, e perché aveva notato un po' di confusione nella gestione di questa vicenda, anche nella gestione dei conti correnti, fatto che ha consigliato Papa Leone XIV di cancellare la data di settembre della giornata mondiale del bambino. Ed è un peccato, perché in un contesto come questo, di conflitti nel mondo, di discriminazioni, di sgretolamento dei diritti internazionali, buttare un occhio sui bambini, sui più fragili, sarebbe stata cosa preziosa.
3: Rispetto a tutti gli altri presidenti del Senato della storia repubblicana, Ignazio La Russa ha scelto di mantenere un ruolo politico molto marcato. Ha partecipato più volte a eventi ufficiali di Fratelli d'Italia o addirittura a comizi elettorali, come quello recente organizzato a Milano dal suo partito in favore del sì per il referendum costituzionale.
4: Come dice il regolamento del Senato, a differenza del Capo dello Stato, appartengo a un gruppo parlamentare obbligatoriamente. Quando il presidente del mio gruppo mi chiede dov'è Malan, Malan dove sei? Ecco, mi ordina di venire, io vengo qui quindi come componente del tuo gruppo.
5: I presidenti d'assemblea hanno il dovere di essere imparziali e hanno il dovere anche di apparire imparziali, perché apparire imparziali è essenziale per essere percepiti come tali da tutte le parti politiche. Quando si presiede un'assemblea si presiede una riunione di maggioranza e opposizione e tutti devono avere fiducia nel ruolo del presidente.
3: L'altissima carica istituzionale ricoperta non ha impedito a Ignazio La Russa di intervenire più volte, sia privatamente che pubblicamente, in difesa di Daniela Santanchè, puntellandola così nella sua poltrona di ministra, soprattutto quando i dubbi sull'opportunità delle sue dimissioni hanno cominciato ad attraversare anche Fratelli d'Italia.
4: Abbiamo ascoltato Daniela, che si è dichiarata estranea a qualunque ipotesi di reato. Io posso dire che credo alla sua innocenza e in ogni caso, quando tu hai un amico nei momenti difficili, guai a dimenticartelo.
3: La Russa e Santanchè non hanno mai nascosto la loro profonda amicizia. L'estate scorsa il settimanale Chi ha pubblicato le foto che li ritraevano in vacanza sullo stesso yacht in Sardegna, insieme alle rispettive famiglie e a un ospite d'eccezione, Federico Lucia, in arte Fedez. Sarebbe stato però di grande interesse pubblico sapere se tra i temi di conversazione tra la Russa e Santanchè ci fosse anche il voto al Senato, che si sarebbe tenuto qualche giorno dopo la loro vacanza in yacht per ostacolare l'indagine più delicata a carico dell'allora ministra, quella per la truffa all'INPS. L'obiettivo della manovra parlamentare era impedire ai magistrati di poter usare in tribunale gli audio registrati dai suoi dipendenti, mandati in onda per la prima volta da Report. Ignazio La Russa decide di presiedere in prima persona i lavori d'aula e di vigilare così sulle operazioni di voto del Senato che consentiranno a Daniela Santanchè di congelare per altri 8 mesi il suo procedimento a Milano per truffa all'INPS.
4: Chi è favorevole alla proposta della Giunta delle elezioni è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? La proposta è approvata. La Presidenta si intende pertanto autorizzata a dare mandato a uno o più avvocati del libero foro.
3: L'Automobile Club è uno dei più antichi e ricchi enti sportivi italiani. Fondato nel lontano 1898 a Torino da simpatizzanti dell'automobilismo, vanta oggi oltre 1.200.000 soci, 450 milioni di euro di fatturato all'anno e 2 miliardi di euro di immobili, cifre da capogiro ancor più in epoca di sforamenti di bilancio, su cui il governo Meloni ha messo da diversi mesi gli occhi addosso.
6: C'è stata un'occupazione della politica?
7: Ah beh, certamente, una massiccia occupazione della politica nella gestione dell'Automobile Club d'Italia.
8: Come mai avete fatto fuori il povero Sticchi Damiani?
9: Ma diciamo che più che farlo fuori noi, cosa che non è nelle nostre disponibilità e neanche soprattutto nelle nostre volontà, è stato lasciato tutto alla democrazia interna, cioè gli organi si sono ricostituiti, hanno fatto una elezione.
3: In realtà, Abodi e il governo sono intervenuti proprio sulla democrazia interna di ACI. Per esautorare l'ingombrante Sticchi Damiani, il Ministero dello Sport gli ha prima sbarrato la strada per la rielezione e ha poi commissariato l'Automobile Club. Eppure, nel giugno del 2025, dopo l'annuncio della candidatura per il quarto mandato, nessuno aveva avuto niente da ridire a Palazzo Chigi. Solo a settembre, dopo 3 mesi di silenzio, Abodi ha manifestato la propria posizione di netta contrarietà.
6: Qual è stata la ragione per cui improvvisamente il governo ha cambiato idea?
7: Che qualcuno avesse già l'intenzione di prendere in mano la gestione dell'Automobile Club, e questo naturalmente diventava difficile se Sticchi fosse andato avanti con una quarta presidenza.
6: E questa persona che aveva questa ambizione poteva essere Geronimo La Russa?
7: Che lui avesse l'ambizione di farlo presidente.

0: Bene, la nostra puntata termina qui, l'appuntamento è domani, parleremo degli affari della famiglia La Russa. Non andate via perché c'è il TG3. Grazie per averci seguito. Parleremo di ECM, il software che potenzialmente consente di spiare i magistrati, poi Ignazio La Russa, presidente del Senato, secondo alcuni costituzionalisti, avrebbe perso il requisito di imparzialità. Domani alle 20.30, Rai 3.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Il mare di Cagliari diventa arena. Il vento apre la sfida. L'America's Cup è tornata. Tre giorni, una sola direzione. Napoli 2027. La leggenda riparte dalla Sardegna. America's Cup, regata preliminare. Da venerdì alle 15, su Rai 3.
3: Pubblicità.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Tanto lo riparano gratis, giusto?
10: Tanto ce lo riparano gratis, giusto?
11: Giusto! Sul tuo nuovo poltrone sofà la riparazione di danni accidentali
12: è gratis per 5 anni.
13: E in più c'è il risparmio del 50%, come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
14: Ma i 5 anni di riparazione gratis
12: terminano domenica.
14: Poltrone sofà.
12: Solo divani.
14: Di qualità.
15: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
16: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
17: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
18: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
19: Eh no, signora, cartaceo non vale.
20: Ragazzi, con questa non è.
21: Ma no, dai, non vale.
20: Bravo, non vale.
22: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
23: Per avere un bucato straordinariamente pulito dovresti lavarlo appena si sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax, poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
24: Megan, anche tu qui.
25: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
24: Quindi benvenuta in Iliad.
26: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
27: Come Iliad, c'è solo Iliad.

0: Trump avverte Taiwan, non vorremmo ingaggiare un'altra guerra. Morto sub della marina maldiviana, cercava i corpi degli italiani, indagine sui limiti di profondità superati, sospesa licenza l'imbarcazione, l'ambasciatore il nostro pensiero a quest'altra tragedia. Internazionale di tennis, Sinner batte Medvedev e va in finale dopo l'interruzione di ieri per la pioggia. Domani sfiderà il norvegese Ruud, in finale nel doppio per la prima volta a Roma anche Bolelli e Vavassori. Buonasera dal TG3, oggi pomeriggio in pieno centro a Modena un'auto a tutta velocità ha travolto alcuni pedoni, poi si è schiantata contro una vetrina, l'uomo che era alla guida si è dato alla fuga, ha accoltellato un passante e poi è stato fermato. E allora cominciamo con il servizio di Francesca Malaguti e la drammatica testimonianza della persona che ha cercato di fermare l'investitore.
1: Pochi secondi bastano per cambiare completamente lo scenario di questa via del centro di Modena. Sul passeggio del sabato pomeriggio, improvvisamente si abbatte un'utilitaria a tutta velocità che arriva contromano, falcia almeno 10 pedoni e poi si schianta sulla vetrina di un negozio, i rottami sparsi ovunque. Il conducente apre lo sportello e tenta di fuggire. In cinque lo inseguono per fermarlo, lui accoltella uno di loro ma poi viene bloccato a terra. Arrivano le forze dell'ordine che lo portano in questura dove ora lo stanno interrogando. Dalle prime informazioni sarebbe un cittadino italiano di origini marocchine sui 30 anni, residente in provincia di Modena. Tutto mentre i soccorritori si occupano dei feriti, una quindicina. I due più gravi sono stati trasportati all'ospedale maggiore di Bologna. Un testimone riferisce che una donna falciata ha perso entrambe le gambe nell'impatto. Terribili le testimonianze di chi ha il negozio proprio lì davanti.
2: Hanno fatto un balzo, sono volate scarpe, telefoni, portafogli, le borse, è volato tutto ancora qua davanti. C'è tutto perché purtroppo è stato un boato enorme, non si sa a quale velocità andasse la persona.
1: Sul posto è arrivato quasi subito il sindaco di Modena.
3: E pare che abbia puntato direttamente al marciapiede, salendo sul marciapiede e colpendo anche una bicicletta e poi andandosi a schiantare più avanti all'altezza di Allari, fra l'altro colpendo in pieno una donna che pare che sia la più grave perché l'ha schiacciata con tutte le due gambe. Sì.
4: Stavo camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia.
5: La Citroen
4: è morale della favola.
5: A 200
4: cominciato, ho sentito dei ciocchi della gente che veniva
6: falciata
4: sulla strada e praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. Gli ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6, ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello e ha tentato di accoltellarmi due volte, l'ho buttato a terra e poi sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
0: La Presidente Meloni sta seguendo a distanza la situazione a Modena mentre si trova in Grecia per lo Europe Gulf Forum dove si trova Marifranco Cao.
7: Attenzione naturalmente da parte della Presidente del Consiglio alle notizie che arrivano da Modena, mentre qui si discute di scenari internazionali. Per la Premier viviamo dall'Ucraina all'Iran un tempo di policrisi, cioè conflitti che si sommano con effetti globali sempre più profondi. Serve perciò una cooperazione strategica, dice Meloni, tra Europa e paesi del Golfo. E ne ha parlato in apertura del forum voluto dall'Atlantic Council e dal gruppo greco Antenna, nuovo editore di Repubblica, in un resort super lussuoso e super blindato qui sulla costa del Peloponneso. Mediterraneo e Golfo Persico sono per Meloni fondamentali per i commerci, le energie, i fertilizzanti, le catene di approvvigionamento, in definitiva per la sicurezza internazionale complessiva. E i primi passaggi per Meloni devono essere la liberazione di Hormuz senza pedaggi e restrizioni, l'Italia è pronta a fare la sua parte alle condizioni che si sa, e poi la fine della minaccia nucleare iraniana. Quanto all'immigrazione, c'è soddisfazione per il parere favorevole espresso dal Consiglio d'Europa alle soluzioni cosiddette innovative promosse anche dall'Italia come i centri per i rimpatri dei migranti in paesi terzi. Per ora è tutto, linea a voi.

0: Archiviato il viaggio di Trump in Cina, tornano a soffiare venti di guerra in Iran. Secondo diversi media è possibile la ripresa di operazioni militari. Allora ci aggiorna il corrispondente Marco Valerio Lopreta.
1: Sì, tanto una novità proprio di queste ore, perché Trump ha dato notizia di un blitz congiunto di forze armate americane e nigeriane per eliminare un esponente di primo piano dell'ISIS nel paese africano. Ma soprattutto, lo dicevi, secondo CNN e New York Times, al rientro della missione in Cina il presidente avrebbe trovato piani aggiornati per potenziali nuovi attacchi all'Iran. L'amministrazione, è noto, vuole ristabilire la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, questa è la posizione. Trump dice di averlo concordato anche con il presidente cinese Xi Jinping. Ma secondo la televisione di Stato della Repubblica Islamica, alcuni paesi europei starebbero negoziando con le guardie della rivoluzione per il transito di navi commerciali nello stesso stretto, e Teheran starebbe lavorando a un piano che prevede anche tariffe per il passaggio delle navi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive a Papa Leone XIV esortando il mondo a contrastare quelle che definisce richieste illegali degli Stati Uniti. Poi per la Casa Bianca c'è il dossier Taiwan, su questo vediamo il servizio.
2: Uno stretto di circa 150 chilometri separa Taiwan e il suo desiderio di indipendenza dalla Repubblica Popolare Cinese e la sua volontà di controllare l'isola. Uno dei colli di bottiglia mondiali, come li chiamano gli esperti, tra i più critici per economia e geopolitica globali. La visita di Trump in Cina lo ha riportato al centro dei riflettori. Il presidente americano, certo, ha invitato alla calma sia la Cina sia Taiwan, ma altre sue parole fanno ancora discutere. Trump ha raccontato di aver ascoltato a lungo e senza commentare il suo omologo cinese Xi Jinping, che ribadiva la propria contrarietà all'indipendenza dell'isola. Nella politica degli Stati Uniti sul punto non è cambiato nulla, ha poi assicurato. Non voglio però che qualcuno dichiari l'indipendenza e quindi dovremo percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. E ha preso tempo sul via libera definitivo alla vendita di nuove armi a Taiwan. Deciderò presto, devo parlarne col presidente di Taipei. Il governo di Taiwan adesso sente il bisogno di ribadire: siamo una nazione sovrana, democratica e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. La fornitura di armi da parte degli Stati Uniti, proseguono le autorità locali, è parte di un impegno per la nostra sicurezza e un deterrente contro minacce nella regione. Ma ora, nella logica di Trump, è anche una leva negoziale nel rapporto con Pechino.
0: La tragedia delle Maldive durante le ricerche dei corpi degli italiani morti nell'immersione ha perso la vita un sub della Marina Maldiviana. Allora, per gli aggiornamenti andiamo a Malè dalla nostra inviata Lucia Sgueglia.
3: E si è chiusa così la giornata di oggi con una nuova vittima, uno dei sommozzatori, un militare maldiviano impegnati nelle ricerche. Per lui sono arrivate anche le condoglianze del ministro degli esteri italiano Tajani, che ha detto: una morte che unisce Italia e Maldive, questa nel dolore. Nel frattempo la polizia indaga sui permessi per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso al di sotto del limite dei 30 metri nelle immersioni consentito alle Maldive, e il ministero del turismo ha sospeso la nave e la licenza, la nave dell'escursione, a tempo indeterminato. Le ricerche riprenderanno domattina, ma vediamo la cronaca di questa giornata insieme a Guido Gaspari e poi con Romana Fabrizi l'intervista all'ambasciatore d'Italia a Colombo, Damiano Frankovic, che è qui a Malè. Eccoli, di nuovo in porto, i 20 italiani della nave Duke of York, senza i loro compagni di viaggio, rimasti laggiù negli abissi. Le ricerche dei 4 ancora dispersi, ostacolate dal maltempo, poi interrotte all'improvviso per una tragedia nella tragedia. Uno dei sommozzatori ha perso la vita mentre cercava di recuperare le salme degli italiani intrappolate in quelle grotte. Un malore, malattia da decompressione. I compagni di squadra lo portano in ospedale in condizioni critiche, invano. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera delle Maldive, aveva 44 anni, si chiamava Mohammed Madi.
4: It's a very shocking incident.
3: Siamo tutti sotto shock, dice Manik, che viene da Bangalore. Sono qui da 20 giorni per fare immersioni e questa è una notizia terribile. Anche i miei familiari a casa sono preoccupati per me. You feel safe yourself?
4: I feel quite safe because
3: se ho paura, cerco di stare attento e non scendo mai al di sotto dei 30 metri, come raccomandano le linee guida. I nostri connazionali passeranno la notte a bordo, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi, in costante contatto con loro.
5: Ovviamente sono stati messi anche a dura prova da tutte le varie pressioni che hanno avuto, anche poi delle indagini che hanno dovuto comunque condurre le autorità locali e la polizia, che comunque fanno ripercorrere tutto quello che è successo e quindi sono provati.
3: La polizia maldiviana che indaga ha chiesto

0: riservatezza.
1: Oggi ci siamo recati sul sito dell'incidente. Eravamo ospiti a bordo di una barca della nave costiera maldiviana. Hanno avviato le operazioni di recupero. L'immersione era cominciata. Dopo qualche tempo, tuttavia, le operazioni sono interrotte. La Guardia Costiera Maldiviana si è poi concentrata nella ricerca del subacqueo, che poi abbiamo appreso ha avuto qualche incidente che noi non conosciamo. Nel momento in cui l'incidente è avvenuto, le ricerche dei corpi dei connazionali e la visita agli ambienti sotterranei si è interrotta.
2: Al dolore per la perdita dei nostri 5 subacquei si è aggiunto oggi quello per la morte del soccorritore della Marina Maldiviana.
1: Il nostro pensiero va a questa ulteriore tragedia e alla perdita della vita di un esponente della Guardia Costiera Maldiviana che naturalmente è morto cercando di aiutare l'Italia, quindi insomma esprimiamo senso di profonda gratitudine al popolo maldiviano.
2: C'è attesa ora per l'arrivo di 2 esperti italiani per aiutare la ricerca, professionisti del soccorso in acque profonde e di immersione in grotta.
1: Domani è previsto l'arrivo di una missione tecnica, questo sì, vediamo in che condizioni potrà operare.
3: La pagina politica sull'energia ancora a braccio di ferro del governo con l'Europa, mentre nella maggioranza appaiono superate le tensioni dei giorni scorsi. Sentiamo Francesca Lagorio.
4: Smentito da Lega e Fratelli d'Italia, il vice premier forzista non torna sull'ipotesi di correttivi alla manovra, ma delinea ancora lo stretto passaggio in cui naviga il governo per le ripercussioni della crisi di Hormuz, dai prezzi dell'energia all'approvvigionamento dei fertilizzanti. Priorità è riaprire lo stretto e l'Italia in prima linea sicura anche per una missione navale difensiva in un quadro giuridico internazionale quando ci sarà il cessate il fuoco. Archivia lo scontro anche la Lega, in linea con Giorgetti, scostamento solo dopo l'ok dell'Europa.
5: Persistono gravi incertezze legate all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. La Lega chiede all'Europa di prenderne atto e si sta adoperando perché ci sia un intervento di bilancio pubblico a sostegno delle nostre imprese per scongiurare in particolare lo sciopero dell'autotrasporto.
4: Da Fratelli d'Italia, Arianna Meloni derubrica, dinamica naturale tra i partiti, i veti incrociati dalle tensioni sui prestiti safe per la difesa alla paralisi sulle nomine delle autorità. La coalizione è salda e l'Italia oggi è punto di riferimento, testimoniato, rimarca Foti, dall'apertura del Consiglio europeo agli hub per migranti in modello Albania.
6: L'Europa adotta la posizione del governo Meloni, espulsioni più facili per gli immigrati irregolari. Fratelli d'Italia l'ha sempre sostenuto, la sinistra se ne faccia una ragione, sono le nazioni a decidere le politiche migratorie e non gli scafisti.
3: L'opposizione replica la maggioranza su immigrazione ma anche economia, questioni su cui i partiti intervengono anche guardando al programma della coalizione. Sentiamo Giusy Sansone e poi Matteo Valerio.
7: Di immigrazione la destra si riempie la bocca, attaccano le opposizioni, ma non riesce a dare risposte concrete agli italiani. La leader Dem Schlein elenca i fallimenti di Meloni, dalla sanità pubblica alle politiche per il lavoro e i giovani.
8: È una destra che parla sempre di immigrazione, ma non parla mai dell'emigrazione di tanti ragazzi che hanno fatto sacrifici per studiare, ma davanti a contratti precari, salari bassi e stage gratuiti che avrebbero aboliti, perché non ci pagano affitto con gli stage gratuiti.
7: Siamo un'alleanza progressista di forze diverse ma unite dall'attuazione della nostra Costituzione, rimarca Schlein, che torna anche sul tema sicurezza. Le amministrazioni locali sono spesso sole ad affrontare l'emergenza delle nostre città, denuncia la segretaria del PD. Basta ambiguità sulla percezione di sicurezza usata dal centrodestra, rincara Stefano Bonaccini, dall'iniziativa della sua Energia Popolare a Torino sulla sicurezza bene comune. La destra ha fallito, sarà un tema centrale della proposta del PD, dice dialogando con Franco Gabrielli e Walter Veltroni. L'allarme dei Dem è anche per le mancate politiche economiche e industriali di questa maggioranza. Meloni ha reso l'Italia più povera, attaccano anche da AWS.
9: L'inflazione ha ricominciato a correre velocemente, mentre i salari sono fermi al palo. Gli italiani non ce la fanno più, servono interventi per alzare gli stipendi. Noi proponiamo lo sblocca stipendi per agganciarli automaticamente all'inflazione reale.
10: Da Milano a Bari, passando per Pesaro, Livorno, Salerno, fino a Roma, si aprono i 100 spazi di confronto di Nova, la campagna nazionale d'ascolto del Movimento 5 Stelle, più di 16.000 i cittadini coinvolti, per costruire entro l'estate un programma da portare in dote al campo progressista.
11: Questa è la nostra democrazia, la democrazia dei cittadini che partecipano, esprimono
0: soluzioni.

0: Idee che poi verranno elaborate.
1: La destra omaggia poteri forti, colossi bancari, industria delle armi. Noi stiamo con i bisogni reali dei cittadini, dice Conte, salutando nella capitale uno dei meeting dove i partecipanti si confrontano su diversi tavoli tematici. Costruiremo così, insieme, un programma radicato e radicale, convinto il leader dei 5 Stelle. L'orizzonte, avverte citando Papa Leone, è quello di pace e sicurezza. Per questo Conte, parlando di bilancio disastroso di Meloni in politica estera e ironizzando sul summit in Grecia della Premier, ribadisce ancora un no secco al riarmo.
0: Questo governo sta meditando lo scostamento di bilancio perché non sanno come rispettare gli impegni per le spese folli negli armamenti. Se fosse così, veramente troveranno nel Movimento 5 Stelle un ostacolo durissimo da superare.
1: Folle, dice, la politica del governo che butta via miliardi per armi e ponte sullo stretto dopo i tagli alla sanità, all'istruzione, agli aiuti per famiglie e imprese, è un'istanza intorno alla quale riunire un progetto progressista che per Conte non ha limiti di ampiezza verso il centro. Non siamo settari, conta solo un programma chiaro e condiviso.
2: 38 arresti in una lunga blindata per due manifestazioni di segno opposto, da una parte quella dell'estrema destra, dall'altra quella dei propalle. Il servizio della corrispondente Natalia Augias.
3: Siamo qui per l'Inghilterra, per riprenderci il paese. Mio figlio è disoccupato, il lavoro lo danno agli immigrati.
4: Ne abbiamo abbastanza, siamo patrioti, basta con gli stranieri.
5: Nel giorno della tempesta perfetta, Londra è blindata. Da Houston a Trafalgar Square marciano i sostenitori di Tommy Robinson, leader di ultradestra, razzista, islamofobo, già condannato per frode, aggressione, stalking, finanziato, sottolinea l'Economist, da una rete transatlantica di destra, dai think tank a Elon Musk.
6: I manifestanti stanno convergendo qui a Parliament Square, siamo a poche centinaia di metri sia da Downing Street che da Westminster, dal Parlamento, e suonano inni patriottici, ci sono anche cori contro il primo ministro Starmer e ci sono circa 700 poliziotti dispiegati in tutta l'area.
5: Da Stephen Yaxley Lennon, vero nome di Tommy Robinson, una raccomandazione alla piazza: mantenete un comportamento pacifico. Serve, insomma, un cambio di immagine. A poche centinaia di metri l'altra manifestazione in sostegno di Gaza e contro tutti i razzismi, cartelli contro Israele, slogan contro Trump, ma anche qui chi protesta accusa il primo ministro. Sui social media Starmer avverte: gli estremismi non rappresentano questo paese. Intanto l'ex ministro della sanità Streeting lo sfida e si candida alla guida del partito e del governo.
2: Il cardinale Zuppi oggi era al Salone del Libro di Torino e da lì è tornato sullo scontro tra Washington e il Vaticano. Sentiamo che cosa ha detto con Alessandra Bortoloni.
7: Presente al Salone del Libro di Torino, l'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi commenta l'atteggiamento di Papa Leone di fronte agli attacchi verbali a lui rivolti da Donald Trump.
8: Veramente disarmato e speriamo disarmante.
7: Poi spiega.
9: La risposta che ha dato il Papa è la risposta, e quindi il Papa continuerà a parlare giustamente di pace, continuerà a parlare di scegliere la via del dialogo per comporre i conflitti, indicherà sempre la diplomazia perché è quella capace di costruire i punti.
7: Il Papa fa il Papa, dice Zuppi, continuerà a parlare ad un mondo che rischia di entrare in un vortice, quanto poi alle dichiarazioni del vicepresidente americano Vance, secondo il quale il Papa dovrebbe essere cauto quando parla di teologia, l'arcivescovo commenta.
9: Insegnare la teologia al Papa mi sembra così, forse che ho paura che si sia perso le proporzioni.
7: Tanti i temi sui quali Zuppi si esprime, come l'apertura della Chiesa al matrimonio per i sacerdoti. Probabilmente accadrà, dice, nella Chiesa cattolica i preti sposati esistono già, è essenziale che la Chiesa non si chiuda e garantisca sempre la comunione. Infine un doveroso riferimento alla cultura.
9: E senza cultura vai a sbattere o rischi di aiutare la logica della forza, che vediamo quanto è pericolosa.
2: È morta per il freddo una neonata sbarcata all'alba a Lampedusa, dove era arrivata a bordo di un barchino con la mamma, la sorellina e altre decine di migranti. Il servizio di Maria Chiara Grandis.
10: Qui al poliambulatorio hanno provato a rianimarla, ma non è servito. La piccola non ce l'ha fatta, aveva solo poche settimane di vita.
11: La neonata presentava degli indumenti completamente inzuppati d'acqua di mare. Questo il freddo in un corpicino così esile è stata la causa del decesso.

0: adesso.
1: Morta per ipotermia, dicono i medici, saranno gli accertamenti disposti dalla procura di Agrigento a confermarlo. Scioccate la giovanissima madre e la sorellina, assistite all'hotspot dagli psicologi. Originaria della Costa d'Avorio, il loro viaggio in mare è iniziato giovedì da Sfax, in Tunisia. 55 migranti stretti su una barca in metallo di pochi metri. Alcuni di loro feriti per le violenze subite prima della partenza. Poi la segnalazione di una ONG, i soccorsi della Guardia di Finanza con la motovedetta, lo sbarco sull'isola alle 4:30 di mattina. Ancora provati gli operatori che li hanno accolti sul molo.
2: È sempre più frequente che i pochissimi arrivi che ci sono dalla Tunisia avvengano in delle condizioni meteorologiche terribili, come quelle di questa notte e di questa mattina. Eppure questa è l'unica possibilità di arrivare in Italia e in Europa. Finché questa sarà l'unica possibilità, queste morti continueranno a ripetersi, come vediamo quotidianamente.
3: È indagato per favoreggiamento il proprietario del bar in cui aveva cercato rifugio Bakary Sacko, ucciso a Taranto da un gruppo di giovanissimi. Sentiamo Elisa D'Alto.
4: L'unico adulto che poteva fermare la violenza con una chiamata al 112 ha preferito non intervenire. Non solo, a quei ragazzi entrati di corsa nel suo bar inseguendo Bakary Sacko, ferito e terrorizzato, ha detto di andar fuori perché non voleva problemi. È così che è morto il bracciante maliano di 35 anni a Taranto una settimana fa per mano di un gruppo di adolescenti e nell'indifferenza di chi ha visto e si è voltato dall'altra parte. Ora il barista è indagato per favoreggiamento, i 4 minorenni sono in carcere, indagati anche altri 2 ragazzi maggiorenni. Uno di loro, interrogato stamattina, ha detto di essere estraneo ai fatti. Davanti al GIP gli adolescenti tra i 15 e i 16 anni hanno minimizzato, ammettendo l'aggressione fisica, ma scaricando solo su uno di loro la colpa maggiore, quella di aver sferrato le 3 coltellate al torace e all'addome. Ma per il giudice la responsabilità è di tutti e va desunta dal pestaggio di gruppo ai danni di uno solo, dall'inseguimento e dalla sequela di pugni, strattonamenti, calci. Tutti i ragazzi, si legge nell'ordinanza, vengono da un contesto difficile, hanno abbandonato la scuola e hanno manifestato un atteggiamento oppositivo anche in carcere. Nessuno di loro ha voluto spiegare perché all'alba di un sabato hanno massacrato un bracciante che da solo in bici andava a lavorare in campagna.
3: Diventa obbligatoria la targa per i motorini, per i monopattini elettrici, e scattano multe fino a 400 euro. Sentiamo Alfredo D'Amato.
5: Addio giungla d'asfalto, o almeno questa è la speranza. Anche le città italiane si adeguano alla normativa internazionale. Da oggi infatti per circolare sui monopattini elettrici serve il contrassegno identificativo, il cosiddetto targhino, un adesivo plastificato legato al codice fiscale del proprietario del monopattino. Chi viene sorpreso senza rischia multe fino a 400 euro.
6: Ma sai, se lo sapevo.
5: Tu ce l'hai?
6: No, non ce l'ho.
5: E cosa fai?
6: Lo metterò.
5: Costo dell'operazione fai da te sul portale dell'automobilista circa 35 euro, 80 in agenzia. Ma il debutto della riforma targata Salvini si scontra subito con la burocrazia. E se il monopattino è di una società di sharing, chi provvede al targhino?
7: L'azienda come proprietaria è la responsabile dell'inserimento dei contrassegni. È proprio questo che rende per l'utente la vita molto più semplificata.
8: Se il ritardo è dovuto alla pubblica amministrazione non può essere sanzionato il cittadino. Noi a Milano abbiamo inviato una comunicazione a tutte le società di sharing, che sono 3, per 6.000 monopattini.
7: La nostra società opera 2.000 veicoli su Milano che sono stati recentemente rinnovati meno di 3 settimane fa. Stiamo proprio etichettando in questi giorni tutta la flotta.
5: Resta il nodo dei controlli stradali, giudicati insufficienti. Nonostante almeno a Milano il comando della polizia locale abbia istituito una squadra speciale di vigili in monopattino.
9: Assicurazione targa.
5: E per l'obbligo di assicurazione si dovrà aspettare fino al 16 di luglio.
3: Domani sarà una giornata importante per il tennis azzurro, in una Roma blindata per il derby. In finale agli internazionali ci sono Sinner e nel doppio la coppia Bonelli-Vavassori. Vediamoli con Jacopo Cecconi.
10: Il punto finale va come è andata tutta la partita. Sembra tutto facile. Poi si complica. Poi si risolve. Yannick Sinner è in finale agli internazionali d'Italia per la seconda volta consecutiva. C'era riuscito Pietrangeli nel 57 e 58, l'ultimo a vincere Panatta esattamente 50 anni fa. Ma la semifinale con Medvedev è stata tutt'altro che facile. Yannick ieri ha sofferto nel secondo set, vomitato, boccheggiato, poi chiesto l'intervento del medico. Scorretto, secondo l'avversario, che ha polemizzato con l'arbitra. Medvedev, che ha contestato anche l'interruzione per pioggia sul 4-2 per l'azzurro al terzo set. Oggi alla ripresa sono bastati 17 minuti per chiudere la pratica. Ho fatto fatica a dormire stanotte, ha detto Sinner alla fine. Domani in finale ci saranno anche Bolelli e Vavassori nel doppio dopo la vittoria contro Skupski e Harrison. È la prima volta a Roma per loro. Ma l'esame non devono superarlo solo i tennisti azzurri, anche l'ordine pubblico della capitale con il derby all'Olimpico fissato alle 12 dopo lunghe polemiche. Questo è lo schema della questura per l'accesso allo stadio separato dei tifosi del tennis, della Roma e della Lazio. Al Foro Italico ci sarà, come l'anno scorso, anche Mattarella.
3: Ultimi preparativi per la finale questa sera dell'Eurovision Song Contest. Andiamo a Vienna dall'inviato Marco Cosenza.
0: Buonasera dalla Stadale di Vienna, dove in tantissimi stanno già arrivando per la finale di questa 70esima edizione di Eurovision, un'edizione segnata dalle proteste per la partecipazione di Israele alla manifestazione, che hanno portato alla defezione di 5 paesi e anche a una serie di manifestazioni in questi giorni qui in città, tutte pacifiche. L'ultimo oggi un corteo di circa 2.000 persone che hanno sfilato anche qui vicino all'arena, dove sono stati rafforzati i controlli e misure di sicurezza. Tra poco meno di 2 ore infatti partirà la finale, ricordiamolo, 25 i paesi in gara, per l'Italia Saldavinci che si esibirà per 22esimo, ma noi abbiamo incontrato diversi connazionali che vivono qui da anni o che sono venuti apposta in questi giorni per sostenerlo. Sentiamolo insieme nel nostro servizio, poi la linea allo studio.
11: Ciao ragazzi, ho bisogno di voi, ho bisogno della vostra energia, della vostra carica, insomma io ho bisogno del Fanta Sanremo.
12: Vienna Vidi Vinci, siamo venuti qui per sostenere Saldavinci e siamo con lui tutti i giorni, tutte le sere, tutte le notti, quindi vote Saldavinci, self from win, forever yes.
0: Dall'Ariston alla Stadale i ragazzi del Fanta Sanremo sono venuti qui apposta per Sal, ma è tutto il cuore della numerosa comunità italiana in Austria a battere per un solo cantante.
13: Ragazzi, qui abbiamo anche il nostro santuario, Maradona, Saldavinci. Auguriamoci il meglio e che porti Napoli e l'Italia più in alto possibile.
0: Idee chiare, zero dubbi. Schnitzel o pizza?
14: Ragazzi, pizza tutta la vita.
0: Strudel o babà?
14: Babà, ragazzi.
0: La cucina italiana è imbattibile.
14: Ragazzi, è molto molto molto apprezzata, per fortuna anche qui in Austria, e speriamo che lo sarà pure Sal. Forza Sal!
0: Nicola e i suoi fratelli fanno assaggiare da anni le specialità della cucina nostrana ai viennesi. Manuela invece li veste di eleganza, made in Italy e di emozioni.
15: Saldavinci, questa passione che lui mette nella musica, noi la mettiamo nella moda e la portiamo nel mondo, quindi deve vincere Saldavinci, così vinciamo tutti noi.
16: Saremo io e te a così, sarà sempre così.
3: A Cannes è appena finito il red carpet del nuovo film di Javier Bardem, in corsa per la Palma d'Oro. Sulla Croisette c'è la nostra Luciana Parisi.
17: Eh sì, è passato poco fa Javier Bardem sul tappeto rosso di Cannes. Si presenta questa sera il Ser Querido, film di Rodrigo Sorogoyen, storia di un regista, del suo complesso rapporto con la figlia, della decisione di coinvolgerla in un film e di come poi le cose diventeranno estremamente complicate. Nei prossimi giorni ci sarà qui anche la moglie di Javier Bardem, che è Penelope Cruz, anche lei in concorso con un film, ma conosciamo qualcosa di più su questa coppia nella vita e nell'arte. A Cannes, Javier Bardem è il protagonista di El Ser Querido, storia di un regista e del complicato rapporto con sua figlia. Penelope Cruz invece è nella Bola Negra, entrambi i film in corsa per la Palma d'Oro, come Amarga Navidad di Almodóvar. È l'onda alta del cinema spagnolo che vive un momento molto felice.
18: Siamo fatti l'uno per l'altra e non siamo fatti l'uno per l'altra.
19: È affettamento a bajo,
18: È una contraddizione.
17: I più amati tra gli attori spagnoli sono anche marito e moglie. Fu durante la ripresa del film di Woody Allen, Vicky e Cristina Barcellona, che capirono di non poter più fuggire. Era il momento di stare insieme e mettere su famiglia. Ma la scintilla tra i due attori era scoppiata ben prima, quando lei aveva 17 anni e lui 22, sul set di Prosciutto Prosciutto.
19: Che te parece? Ese soy yo.

0: Galeotto fu il regista Bigas Luna. Diceva che la chimica tra i due era tutta sullo schermo, che nei loro abbracci non c'era finzione. Ma l'amore non basta a restare insieme. Dopo il film si separarono per cercare ognuno la sua strada e ritrovarsi ormai maturi.
1: E sto per Spagna.
0: Si fanno vedere raramente insieme nelle occasioni pubbliche, ma spesso lavorano in coppia, come in Loving Pablo e in Everybody Knows. Oggi è la serata di lui, nei prossimi giorni apparirà anche lei sul tappeto rosso, uniti ma distinguibili.
2: E torniamo alla notizia d'apertura. L'auto che oggi pomeriggio in pieno centro a Modena ha travolto a tutta velocità alcuni pedoni e poi si è schiantata contro una vetrina. L'uomo che era alla guida, un italiano di origine magrebina, si è dato alla fuga, ha accoltellato un passante e ora è in questura. Numerosi feriti, 4 in modo grave, tra cui una donna che è in pericolo di vita. La presidente Meloni ha sentito il sindaco di Modena, si è detta vicina ai feriti e alle famiglie e ha ringraziato i cittadini che sono intervenuti per bloccare l'investitore e poi ha parlato di un gravissimo episodio e confida che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Ma sentiamo altre testimonianze di quello che è avvenuto oggi pomeriggio.
3: Ero fermo qua, ho visto una gran macchina a alta velocità che sfrecciava la via Emilia, ho sentito dei gran botti, mi sono alzato un po' per vedere, c'era 4 persone a terra, una più avanti, poverina, una signora, gli ha tagliato le gambe.
4: Praticamente stavo arrivando a lavorare e ho visto questa macchina che sfrecciava verso la gente, ho visto la gente proprio... Cioè, sembra una scena da film, cioè, io non riesco a raccontarla perché mi viene da piangere, ho visto... Cioè,
5: E poi cosa è successo? L'hai visto scendere?
4: No, perché poi è andato verso il, verso il centro e io sono entrata a lavorare, ma poi sono stata malissimo, ecco. Cioè, la macchina sfrecciata verso le persone volavano, cioè, ho visto persone... cadere sul tendone per terra, cioè gente che correva, sembrava un attentato.
2: Secondo l'agenzia ANSA, l'investitore è un laureato in economia, si chiama Eluotri Salmi, ha 31 anni, è nato in provincia di Bergamo, ma risiede nel Modenese e sembra non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Alle 21.30 torna su Rai 3 Sapiens, il programma di Mario Tozzi, che questa sera ci porterà nel mondo di sotto, un viaggio nelle grotte più affascinanti e più interessanti d'Italia a livello scientifico, alla scoperta di animali che si sono adattati alle condizioni estreme del sottosuolo e delle tracce lasciate dai Sapiens. Ora la linea ai TG regionali, il TG3 torna pochi minuti prima della mezzanotte con il nostro TG3 Mondo. Una buona serata.

0: Oggi ho cucinato io.
1: Che hai preparato?
0: Dunque, per antipasto, tartina al caviale, poi linguine alla ragosta e per finire quel formaggio speciale al tartufo.
1: Ma stai fuori, ma chi paga?
0: Uliveto e Rocchetta.
2: Acquista Uliveto e Rocchetta
3: e vinci buoni spesa da 100 euro.
2: Troverai una cartolina con i quattro amici della salute.
3: Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico.
5: Il barbacozzo che mi affetto ora.
6: Hello.
5: Ehi là, ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacozzo.
6: And the second.
5: Du barbacotto.
7: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi barbacotto, vai matto per barbacotto.
4: Da Gran Terre.
8: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
9: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: A volte una sola linea può cambiare tutto. Hyundai Tucson Dark Line. A maggio, anticipo zero e interessi zero. Scoprila anche nel weekend.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
3: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco. Change is good.
5: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
6: Che cosa vuoi che ti dica?
7: Nuova Alfa Romeo Giulia. Ancora più ricca e tecnologica. Da 159 euro al mese.
8: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber.
9: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: Stile e benessere.
1: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
2: Sono arrivati i Made in Italy Days. Approfitta delle incredibili offerte di Amazon sui prodotti Made in Italy e celebra l'eccellenza italiana. Scopri tutte le offerte dedicate. Affrettati, terminano il 19 maggio.

0: Finisce in Spagna ad Alicante la latitanza di Pietro Izzo, considerato il reggente del clan Licciardi, arrestato in un'operazione internazionale. Napoli in corteo contro violenza e camorra in piazza studenti e associazioni, l'appello del cardinale Battaglia, la città ha bisogno di alleanze educative. 100 anni dall'impresa di Umberto Nobile, l'uomo che sorvolò il Polo Nord. A Lauro un museo ricorda il pioniere dell'aeronautica. Il Napoli a mezzogiorno a Pisa per conquistare la Champions con una vittoria agli azzurri nell'elite europea per la 10ª volta nella storia. La grande attesa di Castellammare, tutto esaurito al Menti per Juve Stabia Monza, semifinale promozione dei play-off. Avellino Ballardini lascia dopo la salvezza e l'ottavo posto. Buonasera, si era quindi rifugiato in Spagna Pietro Izzo, considerato dagli inquirenti il reggente del clan Licciardi. La sua latitanza è terminata dopo un anno ad Alicante con l'arresto. Sentiamo Claudio Pappaianni.
1: Si nascondeva qui ad Alicante, costa sud-est della Spagna, e per un anno, grazie a una fitta rete di favoreggiatori e alla disponibilità di ingenti risorse economiche, era riuscito a sfuggire all'arresto. Pietro Izzo, 60 anni, è stato acciuffato al culmine di un'operazione condotta dalla polizia italiana insieme con la polizia nazionale spagnola e il supporto di Europol. Secondo gli inquirenti, era il reggente del clan Licciardi, uno dei gruppi criminali più potenti della camorra napoletana, legato al cartello dell'Alleanza di Secondigliano. Poco più di un anno fa era riuscito a fuggire in Spagna dopo la denuncia di un imprenditore edile dal quale, secondo l'accusa, Izzo avrebbe preteso 5.000 euro per autorizzare alcuni lavori nel rione Gescale nella zona della masseria Cardone, il regno dei Licciardi. Era diretta nella penisola iberica anche Maria Licciardi, Lady Camorra, quando 5 anni fa fu arrestata all'aeroporto di Ciampino. E pronti a recarsi in Spagna erano pure alcuni familiari di Izzo. È stato proprio il loro attivismo per raggiungerlo che ha insospettito gli investigatori, che seguendo gli spostamenti di alcuni suoi congiunti sono riusciti a individuare il luogo dove si nascondeva il latitante e arrestarlo.
0: E a Napoli è stato il giorno della marcia anticamorra. In tanti hanno sfilato per dire no alle armi e chiedere interventi per scuole e periferie. Francesca Ghidini.
2: Non ne possiamo più degli spari, non ne possiamo più di contare feriti e altri giovani uccisi.
3: In marcia per il futuro di Napoli, per le famiglie, per i ragazzi, per una città libera dalla violenza e dalla povertà educativa, sfilano in corteo lungo le strade del centro studenti, associazioni, volontari, operatori del terzo settore. No alle armi, alla dispersione scolastica, alla solitudine delle periferie.
4: Noi crediamo in primis che a subire questo tipo di violenze siano in particolar modo i ragazzi delle periferie, che molto spesso vengono marginalizzati, lasciati a loro stessi.
5: Queste mani che si armano sempre prima, e la risposta dovrebbe essere quella che abbiamo trovato nelle parole di Papa Leone, ovvero la cura alla trascuratezza in cui versa la nostra città e le persone.
6: Dobbiamo fare in modo che l'articolo 3 della Costituzione, laddove parla che la Repubblica rimuove gli ostacoli, deve garantire e assicurare per davvero a ogni bambino, a ogni ragazzo il diritto di poter studiare e vivere in tranquillità.
3: Presto una legge regionale sull'educativa di comunità, fanno sapere dalla regione, perché servono interventi concreti e non sporadici.
7: Dei tavoli di coprogettazione che durino a lungo e che non siano dei progetti ma siano delle infrastrutture sociali durature, dignità economica per chi ci lavora.
3: Davanti al Duomo le parole dell'arcivescovo Domenico Battaglia, che raccoglie l'appello di Papa Leone.
8: E se un ragazzo cade è tutta la città che deve sentirsi responsabile. È tutta la città che deve chinarsi ed aiutarlo a rialzarsi, perché Napoli non ha bisogno di eroi solitari, ma di alleanze educative.
0: A 30 anni dalla norma che ha introdotto il principio del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, il Comune di Napoli apre alla cittadinanza. Margherita Rosciano.
9: 30 anni dalla legge 109 del 96, la norma che introdusse il principio del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, il Comune di Napoli dal 18 al 23 maggio, giornata in cui si ricorda la strage di Capaci, apre alla città, con tanti appuntamenti in rete e il programma, i beni sottratti alla criminalità ed affidati ad associazioni, cooperative e realtà del terzo settore. Ed entro il 24 luglio l'avviso per l'assegnazione di altri 21 beni.
10: Tematiche che riguardano la disabilità prevalentemente, perché i quartieri hanno richiesto attività di supporto a questa tipologia di azioni.
11: negli ultimi due mesi abbiamo già inaugurato 3 beni confiscati destinati a attività sociali di altissimo livello.
9: Un'iniziativa che parte dalla campagna nazionale di Libera per rafforzare l'impegno pubblico sui beni confiscati. Visitandoli si potrà sottoscrivere la raccolta firme per destinare una quota del Fondo Unico Giustizia al riuso sociale.
12: Per chiedere che la politica, attraverso il 2% delle risorse del Fondo Unico Giustizia, investano in questi beni confiscati per creare cultura, welfare, lavoro e sviluppo.
13: L'aveva capito Pio La Torre, intuito Falcone e Borsellino, a causa di questo hanno perso la vita, sono stati uccisi dalle mafie, e celebrarli attraverso un open day, un'apertura a tutti i cittadini, è la cosa più bella che il Comune di Napoli poteva fare.
0: La lotta al caporalato sarà una delle priorità del neoprocuratore di Nocera Inferiore Luigi Cannavale. Sentiamo Andrea Siano.
14: Purtroppo è sempre la rincorsa al guadagno maggiore che condiziona questi fenomeni. Non si ha umanità nei confronti delle persone, non si ha rispetto nei confronti delle persone, si usano le persone quasi come se fossero appendici di queste macchine industriali che devono produrre.
15: Lo aveva annunciato nel giorno del suo insediamento a capo della Procura di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale, magistrato di lungo corso con un passato da PM antimafia a Napoli. Nell'agro ha deciso di concentrare risorse e attenzione dei suoi sostituti sul fenomeno del caporalato che riguarda larghe fasce dell'immigrazione locale sfruttata da imprenditori senza scrupoli.
14: Il prendere lavoratori anche di minore età comporta costi aziendali che fanno sì che quella società diventi concorrenziale sul mercato in misura decisamente superiore a quelle delle aziende che svolgono la loro attività in maniera lecita.
15: Emblematico il caso di Yassin Boussana, il ragazzo di 17 anni morto l'anno scorso in un impianto di trattamento dei rifiuti, lasciato agonizzante davanti all'ospedale di Nocera. Per la sua morte sono indagati i suoi datori di lavoro.
14: Questo ragazzo era il primo giorno che lavorava. In questa azienda lavorava a nero, non inquadrato, pagato a giornata. Metterlo il primo giorno di lavoro su un macchinario complesso come una trituratrice penso che abbia aspetti delinquenziali di enorme intensità.
0: A Capri due giorni su politica, impresa e informazione. Carlo Solimene.
16: Ogni giorno 1200 conversazioni online.

0: online tra utenti italiani vertono sul tema energia e il dato presentato da Human, piattaforma di monitoraggio dei social, nel corso della prima sessione di Capri Talks, la due giorni di dibattiti organizzata da Spin Factor nella Certosa di San Giacomo. E così gli ospiti provano a elencare le strategie per diminuire la dipendenza dall'estero.
1: Definire il quadro giuridico perché in un futuro si possa ritornare alla produzione di fonte nucleare per una quota integrativa di energia.
2: Dobbiamo continuare a investire e preservare le infrastrutture gas perché queste giocheranno un ruolo strategico anche in un futuro decarbonizzato.
0: Un panel viene dedicato alle sfide dell'informazione e al ruolo della TV pubblica.
3: In questo momento gli algoritmi e l'intelligenza artificiale rischiano di spostare l'attenzione ai cittadini, di non far più percepire ai cittadini quella che è un'informazione attendibile.
4: Io penso che la prima sfida che bisogna rimettere sul campo della RAI è il pluralismo, che in questo momento appare molto sbilanciato.
0: La giornata si conclude con il confronto più politico. Al centro della discussione la riforma elettorale.
5: Per noi sono prioritari gli altri argomenti. La legge elettorale è come il meccanismo che fa girare il motore, ma poi bisogna avere una direzione di marcia per andare con l'automobile alla meta giusta.
6: Sono 30 anni che non funzionano le leggi elettorali. Chissà se questa è la volta buona per fare una legge elettorale che non guarda l'interesse di brevissimo termine dei partiti, ma l'interesse di lungo termine della nazione.
7: La priorità sarebbe quella di occuparsi del potere d'acquisto delle famiglie, dei costi, del carrello della spesa. La destra pensa ad altro.
8: Continua il dibattito sul turismo e sulle trasformazioni che porta al tessuto urbano. Alessandro Di Ligro.
9: Anche quest'anno il turismo segna un trend positivo a Napoli, in particolare rispetto a quello che sta succedendo in Medio Oriente. Abbiamo registrato una forte crescita di presenze nella città di Napoli, in particolare da tutto quello che è il segmento di turisti del Nord America che scelgono questa città rispetto a mete più esotiche che in questo momento vivono una fase di turbolenza.
10: Da questa ondata di turisti tra le strade di Napoli ne hanno tratto vantaggio anche gli host delle piattaforme degli affitti brevi. Una di queste, che rappresenta poco meno del 5% dei pernottamenti in città, ha presentato i numeri della sua presenza partenopea per smentire la vulgata che la vuole diretta responsabile della gentrificazione urbana e della trasformazione di Napoli in un turistificio. Un affare da 178 milioni di euro solo relativi a questa piattaforma, con un guadagno medio per gli oltre 5.000 host di 4.300 euro annui. Secondo il report, il comune di Napoli, dalle prenotazioni arrivate dalla piattaforma, ha guadagnato oltre 23 milioni di euro in tasse di soggiorno, eppure ha annunciato una stretta su nuove licenze nel centro storico.
11: Come host napoletani siamo favorevoli a una regolamentazione del fenomeno nel centro storico e là dove ci sono delle criticità, ovviamente senza dimenticare il valore aggiunto che il turismo ha portato alla città di Napoli.
8: E il turismo è un settore importante anche per i Campi Flegrei. Massimo Calenda.
12: Il parco dei Campi Flegrei si candida a diventare sempre più attrattore turistico e volano di sviluppo di una zona che, al netto del bradisismo, è uno scrigno che racchiude bellezze non solo naturali, ma anche paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche. A Bacoli, momento di confronto a più voci sulla vocazione dei Campi Flegrei in un'ottica di turismo consapevole, sullo sfondo l'occasione e l'opportunità della Coppa America.
13: Dobbiamo in qualche modo canalizzare tutti quelli che sono i flussi turistici che arriveranno con la Coppa America, dando appunto l'opportunità di poter anche usufruire di pacchetti turistici alternativi quali quelli che l'ente parco promuove.
14: Dobbiamo valorizzare quest'area straordinaria che è ricca di potenzialità turistiche ed è evidente che questa zona dovrà essere valorizzata anche e soprattutto in vista dell'America's Cup, che sarà un grandissimo evento, una grande vetrina non soltanto per Napoli, tutto il comprensorio napoletano, ma per tutta la regione Campania.
8: Originario di Lauro, 100 anni fa Umberto Nobile sorvolava il Polo Nord. L'inviato Rino Genovese.
15: Era il 12 maggio 1926 quando un irpino conquistò il Polo Nord. Il dirigibile Norg solcò il cielo di ghiaccio che nessun uomo aveva mai attraversato. A pilotarlo Umberto Nobile, pioniere dell'aviazione, nato a Lauro, lo aveva progettato e costruito con le sue mani per compiere l'impresa più grande del suo tempo. Con lui anche l'inseparabile Cagnetta, Titina, lo accompagnò anche al Polo Nord. Il suo corpo imbalsamato è oggi la mascotte del museo Umberto Nobile a Lauro.
16: E in questo museo sono conservati tantissimi cimeli e documenti appartenuti a Nobile, il quale dispose che fossero donati in parte al comune di Lauro. Di grandissimo valore le divise di Umberto Nobile. Abbiamo una vasta documentazione della preparazione delle due spedizioni.

0: condizioni polari.
1: Questo è il diario di bordo scritto a matita da Nobile durante il viaggio. E nel museo anche la copia originale della famosa tenda rossa. Ricorda la spedizione polare di 2 anni dopo con il dirigibile Italia, che purtroppo stavolta ebbe un esito infausto. Una tempesta abbatté il dirigibile sui ghiacci. I superstiti tinsero la tenda di rosso per farsi trovare dai soccorritori. La sfortunata avventura del dirigibile Italia non cancella però quella del Norge, simbolo di un'epoca in cui l'avventura univa scienza e coraggio.
0: La celebrazione di questo centenario, che ha avuto inizio qui all'Auro, sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo.
2: Fu direttore generale del grande progetto Pompei, avviando la nuova stagione del parco archeologico. Giovanni Nistri è tornato nel comune dove è cittadino onorario. L'inviata Antonella Fracchiolla.
3: Visto che venivamo spesso accusati dall'estero di non essere capaci di spendere e bene i soldi messi a disposizione dall'Unione Europea, abbiamo dimostrato che il Sud in primo luogo, l'Italia nel complesso, quando vuole e quando si può dotare di una struttura adeguata, raggiunge i risultati senza essere secondi a nessuno.
4: A Pompei, nel teatro di Costanzo Mattiello, Giovanni Nistri, già comandante generale dei Carabinieri e di Pompei cittadino onorario, torna per presentare la sua autobiografia Ho servito lo Stato, edizioni Neri Pozza, in parte dedicata agli anni trascorsi negli scavi alla direzione del grande progetto Pompei, che il governo, con l'allora ministro della cultura Massimo Brai, mise a punto nel 2013 per la rinascita del sito archeologico, con oltre 100 milioni tra fondi europei e nazionali, dopo l'allarme con vasta eco anche internazionale per la successione di crolli cominciata con il cedimento della Schola Armaturarum nel 2010. Stagione difficile cui seguì quella molto più felice della manutenzione straordinaria e di quella ordinaria ritrovata della messa in sicurezza dei restauri su vasta scala. Il governo decise di affidare il progetto ad un generale dei Carabinieri che potesse gestire appalti e fondi vegliando sulla legalità. Stagione che vide affiancati Nistri e Massimo Sanna, oggi direttore generale museo e al tempo alla guida di Pompei.
5: Sono stati anni che possiamo dire hanno cambiato Pompei e Nistri in questo ha avuto un ruolo straordinario.
4: Con loro ha dialogato l'arcivescovo Tommaso Caputo, ricavato del libro in beneficenza agli orfani dei Carabinieri.
2: Il Comune di Napoli, le associazioni ex Lanificio Sava e Sarò con te e gli specialisti del Centro Salus promuovono screening dermatologici gratuiti in un progetto di prevenzione del melanoma. 10 le tappe in tutte le municipalità. Sul sito del Comune di Napoli il calendario completo con le date. Passiamo al calcio, domani Pisa-Napoli. Fabio Forlano.
6: Un viaggio in solitaria, quello del Napoli, senza tifosi al seguito nell'ultima trasferta della stagione. A Pisa la squadra di Antonio Conte cerca il pass per la prossima Champions League. Per gli azzurri sarebbe la 10ª partecipazione, 10 come il numero che Diego Armando Maradona lasciò a Gianfranco Zola nell'ultimo precedente in Serie A in riva all'Arno. Quel giorno finì 1-1, risultato che potrebbe anche bastare al Napoli nel mezzogiorno di fuoco con vista sull'Europa. Ma una vittoria contro il Pisa già retrocesso cancellerebbe ogni residua preoccupazione. Con la Champions in tasca, Conte e il club potranno subito discutere di futuro, un futuro che non vedrà protagonista Romelu Lukaku. L'attaccante sta recuperando in Belgio la forma migliore. I suoi 14 gol nell'anno del quarto scudetto resteranno una pagina importante della storia azzurra, ma le strade sono ormai separate e la convocazione per i mondiali rappresenta un'opportunità per entrambi, per Big Rom in cerca di rilancio e per il Napoli in ottica mercato. Tra i 26 di Rudy Garcia, spazio anche a Kevin De Bruyne, che a Pisa torna nell'11 titolare. Altra novità di formazione rispetto al KO con il Bologna dovrebbe essere Leonardo Spinazzola al posto dello squalificato Matteo Politano. Rientra fra i convocati anche David Neres dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo da gennaio.
2: In Serie B tra pochi minuti Juve Stabia Monza, andiamo da Luigi Carbone.
7: Atmosfera elettrica, atmosfera di festa, quello stadio Menti dove tra pochi minuti scenderanno in campo la Juve Stabia e il Monza per la semifinale di andata dei play-off per la conquista della Serie A. Un obiettivo centrato per il secondo anno consecutivo dalla Juve Stabia che sul campo sta scrivendo una favola bellissima, meno bello quello che accade fuori dal campo. Ricordiamo, il club è in amministrazione giudiziaria, ma stasera c'è il pubblico delle grandi occasioni.

0: Loro impressioni, ascoltiamole, poi la linea può tornare allo studio. Qual è la qualità migliore di questa squadra?
1: L'allenatore del gruppo.
2: Siamo noi tifosi, noi siamo noi.
3: Speriamo la compattezza, fino ad ora ha pagato, speriamo paghi anche oggi.
0: Cosa rappresenta questa semifinale per la città?
4: È la continuazione della svolta verso l'alto di tutto.
5: È una cosa bellissima ed è bellissimo vedere che Castellammare risponde.
6: Vista la situazione societaria non ce l'aspettavamo, però questo dimostra il coraggio della squadra e la voglia di vincere.
7: Certo che si può sognare, solo questo ci è rimasto, quindi forza Stabia!
8: E ad Avellino il tecnico Ballardini annuncia l'addio, sentiamo le sue parole e quelle del direttore sportivo Aiello.
9: Io ho detto alla proprietà, ho detto guardate, abbiamo l'ambizione, abbiamo il desiderio di tornare ad allenare in Serie A, ecco questo è il desiderio e l'ambizione, quindi ho così fermato tutto quello che poteva essere.
10: Era giusto immaginare una continuità di lavoro, no? Voglio dire, però è chiaro, quando non si creano i presupposti, e i presupposti sono, penso sono stati abbastanza ben chiariti, è chiaro che si volta pagina e faremo con calma le scelte che vanno fatte per cercare di portare il meglio per questa società.
8: Cresce l'informazione regionale online della TGR nel primo quadrimestre dell'anno. I siti web realizzati dalla nostra testata aumentano dell'81% le visualizzazioni rispetto all'anno scorso. In Campania si registra una crescita del 52%. Oggi più che mai, afferma il direttore TGR Roberto Pacchetti, le news locali trovano spazio di diffusione e valorizzazione nella realtà digitale, tra l'altro estremamente affollata e competitiva. Ed è tutto, grazie per averci seguito e una buona serata.
11: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Sulla Campania, locali e fenomeni, un rindettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, presenza di addensamenti a tratti anche compatti in dissolvimento dalle ore serali. Sull'Appennino campano, molte nubi tra la mattina e il pomeriggio, in dissolvimento su tutto il settore dopo il tramonto. Sul Salernitano, cielo molto nuvoloso con possibili rovesci pomeridiani e successive schiarite dalla nottata. Le temperature subiranno una diminuzione nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Sono arrivati i Made in Italy Days. Approfitta delle incredibili offerte di Amazon sui prodotti Made in Italy e celebra l'eccellenza italiana. Scopri tutte le offerte dedicate. Affrettati, terminano il 19 maggio.
2: Scopri Grande Panda, da oggi con nuovo motore benzina da 14.950 euro, aperti anche domenica.
3: Qualunque donna vuoi essere oggi, prenditene cura. Per la tua igiene intima di ogni giorno, da oggi, c'è Meclon Intima Quotidiano e affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi. Meclon Intima, dalla parte di noi donne.
4: Come può una semplice linea cambiare tutto? Come può l'essenziale ispirare nuove forme? Come può il gesto di un attimo rimanere per sempre? Hyundai Tucson Dark Line. A maggio, anticipo zero e interessi zero. Scoprila anche nel weekend.
5: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
6: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
7: Eh no, signora.

0: Cartacea non vale.
1: Ragazzi, con questa non è.
2: Ma no, dai, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Volevo mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon. Fare ricerca sulle malattie genetiche rare, anche quando colpiscono pochissimi bambini, anche uno soltanto.
2: Una sono io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
4: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, due tagliandi in omaggio inclusi.
5: Per millenni i sapiens qui dentro hanno avuto paura, hanno inventato riti e misteri, vi hanno abitato le grotte del pianeta Terra.
6: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Questa sera alle 21.30, Rai 3.
7: Con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21.15, Rai 3.
8: Non sei più sindaco, né assessore. Sei morto.
7: Per il ciclo Il Grande Cinema d'Autore...
9: Noi lo crediamo ancora in Sicilia. E vogliamo che lei ci aiuti a catturarlo. Preferisco la morte.
10: Usa la testa.
7: Elio Germano.
11: Mio padre tante cose mi insegnò. Ma essere sparatoso? No.
7: Tony Servillo.
12: Dobbiamo fargli sentire la voce del padre. Questo è il suo unico punto debole.
7: In un film ispirato alla caccia del boss più ricercato d'Italia.
13: Io non so che stai combinando. Quando scoprirò di che si tratta, t'ammazzo con le mani mie.
7: Iddu. Venerdì 21 e 20, Rai 3.

0: aspetti che non si è capito.
1: Un missile appena
0: Guido
1: colpito.
0: Crosetto, il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha mandato un SMS.
1: Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime tra il personale italiano.

0: Mix.
1: Ma voglio darvi la buona notizia. C'è una buona notizia. Gli spagnoli sono delle persone fantastiche. I leader come voi. I leadership, i leader non lo sono invece.
2: O partigiano, la figlia, la ciao, la ciao.
3: Lo sentite, c'è una donna, una speaker che sta leggendo il suo messaggio che è ancora in corso.
4: Ripetete con me, da che parte siamo, in che parte siamo posizionati,
5: no, colleghi,
4: nello scacchiere internazionale?
6: La prospettiva.

0: No.
1: No.
0: No.
2: No.
3: No.
4: Call Zelensky immediately. Zelensky, please help open the Strait of Hormuz.
0: Sorry, you're not in a good position. No.
1: Pressione di Washington su Israele sulla gestione della sicurezza in Cisgiordania. Con una telefonata al premier Netanyahu, il vicepresidente americano Vance chiede lo stop delle violenze.

0: dei coloni contro i palestinesi.
1: Non vi leggiamo, forse state volando troppo bassi.
2: Probabilmente sì, ma noi vi vediamo benissimo, anche ad occhio nudo, cambio?
1: Non vi vediamo, sul radar non vi vediamo.
2: Siamo Pisa davanti 18. A voi!
1: Dove siete? Dove siete?
3: Sì, buongiorno, ed è una notizia insomma piuttosto clamorosa, perché l'Italia avrebbe negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella.

0: Presidente, a proposito dell'Iran?
1: Devo farveli vedere adesso, perché sono molto impegnato tra il combattere guerre e altre cose. Questa sala da ballo ce la terremo per molto tempo.
2: He still loves you.
3: Not bad.
4: Good. Good. Good.

0: השר, על מה כל החגיגה?
1: מוות למחבלים עבר היום, חוק מוות למחבלים, היסטוריה!
2: Welcome to The Lead. I'm Jake Tapper, and we're going to begin with breaking news in our world lead. We're now only 3 hours away from President Donald Trump's deadline.
3: Questo paese dal punto di ha bisogno di unità almeno nel settore più difficile che stiamo affrontando, che è quello di difendere di fronte a quella, scusatemi se l'ho definita così oggi, a una follia che sembra aver preso il mondo.
4: Pazzi bastardi, aprite quel fottuto stretto di Ormuz, brucerete all'inferno e mi prenderò il petrolio. Avete tempo fino alle 20 di oggi.
5: 5 seconds, very serious situation. 3, I'm ready. One last chance.
4: You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk.
0: Aprite quel, non dico la parolaccia, di stretto.
6: So today is a very special day. It's a day where we celebrate Jesus. It's a day where we celebrate religion.
7: What's up, Doug?
8: So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct.
9: Open the straight or you'll be living in hell. Censor the satellites. How what we did to your bases. You're losing your mind and you're losing this war face.
0: Il leader supremo morto. Il ministro della difesa non è più con noi. Il comandante dell'RGC è morto. Il comandante dello staff generale è morto, il ministro dell'intelligence è morto, il comandante in capo della Marina è morto.
10: Bisogna pregare tanto, vorrei invitare tutti a pregare, ma anche a cercare come comunicare, forse con i congressisti, con autorità, a dire che non vogliamo la guerra, vogliamo la pace.

mentre queste sono le immagini che arrivano da Beirut. Lo scenario veramente è apocalittico, perché mentre appunto raccontiamo una tregua di 2 settimane con delle condizioni però pesantissime sull'Iran.

0: certain. Inizieremo a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrà fatto saltare in aria. E non è finita. Sono pronto a finire l'Iran al momento opportuno.
1: Andiamo bene, proprio bene.
2: Non ci piace un papa che dice che va bene avere un'arma nucleare. Non vogliamo un papa che dica che il crimine va bene nelle nostre città. Non mi piace.
3: Non sono un grande fan di Papa Leone, è una persona molto liberal, non crede nel fermare la...